Va ora in onda Come nasce una canzone di Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati, a cura di Natalia San Giorgi. Ma come nasce una canzone?

0: Buongiorno DJ, buongiorno bambini, bentrovati.
1: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: DJ, allora, cosa c'è stamattina? Ti sento scarico, che succede?
1: Ma nulla di che, è solo che in questi giorni ho fatto bagordi e ho mangiato un poco troppo.
0: Beh dai, capita, ma poi basta mangiare meno e tutto torna a posto.
1: Sì.
0: Dai, non preoccuparti, sei bello come sei, anche con questo poco di pancetta.
1: Ma no, non è tanto per la pancetta o la linea, il fatto è che mi sento gonfio come una mongolfiera.
0: Fatti guardare. Beh, in effetti, aspetta che ti leggo al tavolo così non prendi il volo.
1: No, certo, non c'è nulla da ridere. Anzi, più fai così, più mi innervosisco. Ti ho già detto che non è un problema di linea.
0: Ah, adesso ho capito qual è il problema.
1: Meno male.
0: La cacca.
1: Lore, ma cosa dici? Siamo in radio. Non si dicono certe cose.
0: Ma non si dice cosa, DJ?
1: Quella cosa, insomma.
0: Quale cosa?
1: Quella cosa che, insomma...
0: La cacca, dici?
1: La cacca. Ecco, l'ho detto anch'io. Non gridare, per favore. Smetti di dire cacca un'altra volta. Non è carino, eh?
0: Ma non c'è nulla che sia più naturale della cacca.
1: Ancora? Uffa, sei imbarazzante oggi, eh?
0: Va bene. Ma dimmi la verità. Non l'hai ancora fatta. Ecco perché ti senti così gonfio.
1: Lorenzo, stiamo davvero esagerando. Io veramente oggi...
0: Dai, non fare storie. L'hai fatta o no?
1: No, non ancora. Sono giorni che non la faccio. Però adesso possiamo cambiare argomento? Non credo possano interessare molto a chi ascolta le vicende del mio intestino.
0: Ok, DJ, io smetto di parlarne, ma tu dimmi cosa hai mangiato in questi giorni.
1: Beh, che sarà mai, insomma. Allora, bulloni alla matriciana, ingranaggi alla carbonara, cotolette di bobine, straccetti di fili elettrici, insomma poca roba.
0: Ah, però ci sei andato pesante. E niente verdura.
1: Verdura? Lorenzo? Ma tu stai scherzando? Non sono mica un coniglio io, eh? E poi la verdura non mi piace?
0: Male, DJ, molto male. La verdura fa bene alla salute e aiuta a fare la cacca.
1: Ancora con questa storia? Lorenzo, non ne voglio parlare più, ok?
0: Ok.
1: Oh, allora fammi sentire una bella canzone, va? Così non ci pensiamo più.
0: Ok. Conosci un certo Conte Verdura?
1: Oh, ricominciamo con la verdura e tutto il resto. Voglio sentire una canzone.
0: Ok, senti questa.

0: Veramente molto bella, molto molto bella, Lorenzo, anche se...
1: Anche se cosa?
0: Mi pare assurdo.
1: Assurdo cosa?
0: Che tu sia riuscito ad infilare la cacca anche qui. Ecco, che tu possa parlare di un argomento così... così... insomma, così... così, in una canzone.
1: Ma è divertente, non credi? È divertente cantare cose che facciamo tutti e di cui non parliamo mai perché ce ne vergogniamo.
0: Ma sì, certo, dai, ma perché non scrivi una canzone sui glutini o sulle puzzette? Perché no, sui piedi puzzolenti?
1: È già fatto, DJ, già fatto!
0: Stai scherzando? Mi prendi in giro?
1: Assolutamente no, DJ.
0: Vuoi dire che hai scritto delle canzoni che parlano di schifezze?
1: Sì, sì, ti ho detto di sì. Ho scritto le canta schifezze.
0: No, ma è disgustoso, ma che schifezze, ma andiamo.
1: La musica riesce a drammatizzare, ma anche a sdrammatizzare qualsiasi cosa.
0: Cioè? Non capisco.
1: Voglio dire, DJ, che la musica può trasmettere emozioni intense, parlarci d'amore,
0: sì,
1: di valori importanti, ma può anche essere leggera, divertente.
0: E parlare di cocco, di rottini e puzzette anche?
1: Perché no?
0: Ma lo sai che hai ragione, perché no? E allora fammele ascoltare queste cantaschifezze, dai.
1: Ok, senti questa.

0: Fantastica! Adesso la puzzetta?
1: No, DJ, dobbiamo andare ora. La puzzetta la faccio la prossima volta.
0: Cioè, in che senso? Vuoi mangiare troppi fagioli e poi arrivi qua e fai delle puzzette in diretta?
1: No, voglio dire che la faccio sentire la prossima volta.
0: Cioè, vuoi far sentire a tutti i bambini il rumore della tua puzzetta?
1: No, Lorenzo. DJ, stai tranquillo. Bambini, tranquilli. Voglio solo fare ascoltare la canzone che ho scritto sulla puzzetta.
0: Ah, ok, ho capito. Ora sono molto più tranquillo, sai. Non vorrei che ci licenziassero per una puzzetta, andiamo.
1: Allora, presto, bambini. Ciao, DJ. E mi raccomando, mangia le verdure e vedrai che farai la...
0: Ok, promesso, promesso. Aspetto con trepidazione di ascoltare la tua puzzetta.
1: L'ascolterai presto, ma adesso...
0: Cacca, l'ho detto, mannaggia.
1: Brutto Rutto, resta zitto. Quante volte te l'ho detto di non farmi più il dispetto di scappare di soppiatto, come un topo sotto al letto, come un ragno dal soffitto, come un rospo dal laghetto, quando io non me l'aspetto.
0: E allora grazie anche oggi a Natalia San Giorgi alla regia e Aldo Pantaleoni parte tecnica. E se vi scappa, ragazzi, a un certo punto che dobbiamo fare? Ce ne faremo una.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve bambini, sono Paola Pacetti e oggi vorrei parlarvi di Pierino il lupo di Sergei Prokofiev, un grande classico della letteratura musicale riproposto dalla Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La storia di Pierino è illustrata da Sasha Bakinoskaya e narrata nell'audiolibro da Danilo Bertazzi, una voce che sicuramente molti di voi riconosceranno. I protagonisti di questa fiaba sono soprattutto la musica e gli strumenti musicali che impersonano lo stesso Pierino e i personaggi che Pierino incontra nella sua avventura. Vi sembra strano? Ve ne svelo qualcuno. Pierino è rappresentato dal suono degli strumenti ad arco, ovvero violini, viole, violoncelli e contrabbassi. L'uccellino, amico di Pierino, è un flauto. L'anatra è impersonata dall'oboe, il gatto dal suono del clarinetto e il burbero nonno di Pierino è un fagotto. Ma sarà divertente scoprirli tutti. Ascoltando e leggendo questa storia imparerete a riconoscere il timbro degli strumenti musicali e scoprirete il potere della musica di raccontare azioni, emozioni e colpi di scena in una storia senza tempo accompagnata da una musica senza età suonata dai giovani musicisti della Junior Orchestra Young nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini. Pierino il lupo quindi è un albo illustrato con audiolibro con musica di Sergei Prokofiev pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci. Grazie Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Oh no, lui è un'altra lettera del signoresse!
1: Basta, signoresse, c'è rotto con queste lettere! Anzi, sai cosa ti dico? Questa è per te!

Già arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

no. Aggregati se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù, o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto, tutto quello che me va.

0: al meglio del Colosseo. Ci avrò il bus al Vinci al museo, e già.
1: Sono il Gatto Disco e questa è la mia canzone.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: si chiama Crud, viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor-Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Oggi è proprio una bella giornata.
2: Sei di buon umore, Armando, che bello!
1: È vero, DJ, sono contento e mi fa piacere essere qui con te a Radio Kids.
2: Anche a me, Armando. Vorrei solo abbassare un po' la temperatura, non fa troppo caldo qui dentro?
1: Ma non particolarmente, però se vuoi...
2: Hai qualcosa in contrario? Non ti piace l'aria condizionata?
1: In realtà non mi piace molto, però a proposito di aria condizionata c'è un'altra cosa che devo dirti.
2: Ti ascolto, Armando.
1: Ecco, allora DJ, devi sapere che l'aria condizionata...
2: Sì?
3: La missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono. Ripeto, la missione.

0: Ma perché si sente così male? Ma non potevo avere una semplice radiolina come tutti gli altri alieni cattivi? Ma ho capito e metterò in atto la terribile missione. Sta per arrivare! Tremate, terricole!
1: Ci risiamo, DJ?
2: È arrivato Salsiccio?
1: No, non si chiama Salsiccio, si chiama Crude e viene da Cotte.
2: E vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla, giusto?
1: Giusto. Arrivano i guai, prepariamoci. Chissà questa volta che cosa combinerà.
2: Lo aspettiamo con un po' di musica?
1: Ottima idea, DJ!

0: Tra poco scopriremo quale sarà la terribile missione di Crude.
1: Crude che viene da Cotto.
2: Bravi terricoli, vedo che avete imparato.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: State tremando, eh? Avete il sangue che si gela nelle vene, giusto?
1: No, anzi, abbiamo caldo. Forse dovremmo abbassare un po' l'aria condizionata. Che ne dici, Armando?
0: Ne parlerei dopo di questo, eh? Poi non vorrei che ci prendessimo un raffreddore. Ma tra l'altro ti volevo...
2: Silenzio, terricoli! Tra poco avrete così caldo che non potrete far altro che estinguervi.
0: E perché? Che cosa hai in mente, Crude?
2: Sto per mettere in atto il mio terribile piano!
0: E quale sarebbe il tuo terribile piano?
2: Vi renderò la vita sulla Terra impossibile! Avrete sempre più caldo, soffrirete sempre di più!
1: Io che volevo abbassare l'aria condizionata, è terribile questo prosciutto!
2: Mi chiamo Crude!
0: Va bene, Crude. Allora, tu vorresti aumentare il riscaldamento globale?
2: Cosa vorrei fare io?
1: Alzare la temperatura della Terra.
0: E quindi aumentare il riscaldamento globale. Ne soffrirebbe tutto il pianeta.
2: Ah, però, quante cose si imparano.
0: Francamente pensavo che lo sapessi.
1: Sei tu quello che vuole rovinare la vita sulla Terra per invaderla, o no?
2: Sì, lo so. Allora tremate, perché tra poco darò il via alla mia terribile missione!
0: E come farai? Non è semplice, eh?
2: Ho ricevuto un ordine dal mio capo, Mortadel!
1: Ah, sì, ma non si sentiva granché bene.
2: È vero! Quella maledetta radio non funziona mai. Ma io ho capito lo stesso.
0: E quindi?
2: E quindi lo scoprirete presto! E aggiungo...
1: È andato via? Che ne dici, Armando?
0: Che vuoi che ti dica, DJ? Non ci resta che aspettare e scoprire che cosa combinerà.
1: Musica, Armando?
0: Vai, DJ!

0: Armando, qualche volta anch'io ho paura del buio.
1: Beh, è una cosa normale, eh? A proposito di paura, chissà che cosa avrà combinato il nostro cattivone spaziale.
0: Ma chi, Pancetta?
2: Crude, io mi chiamo Crude. Quante volte lo devo ripetere?
1: Sì, sì, certo, Crude, che viene da Cotto per invadere la Terra.
2: Proprio così.
0: Non mi sembri di buon umore.
2: Per forza, il mio piano è fallito.
1: Ma qual era il tuo piano, Crude? Non ce l'avevi detto?
0: Ci hai lasciato al buio.
2: È quello che ho fatto.
1: In che senso?
2: Ho eseguito l'ordine del mio capo Mortadel.
0: Quello che ti ha trasmesso la radio?
2: Sì, ho fatto tutto quello che ha detto, ma non ha funzionato.
1: Spiegati meglio.
2: L'ordine diceva di aumentare il buio dello zoo.
1: No, scusa, come sarebbe a dire aumentare il buio dello zoo?
2: Senta, Terricolo, sono gli ordini di Mortadel, non si discutono.
0: Come si fa ad aumentare il buio dello zoo?
2: Semplice, ho spento le luci di tutte le città dove ci sono degli zoo.
1: E che cosa è successo?
2: Erano tutti felici perché finalmente potevano vedere le stelle del cielo come non le avevano mai viste.
0: Mi sa che il cattivone ha preso lucciole per lanterne.
2: Cosa vorresti dire, Terricolo?
1: Vede che hai interpretato male il messaggio del tuo capo, Crude. Probabilmente lui ti diceva di aumentare il buco dell'ozono.
2: Il buco dell'ozono.
0: Secondo me non sa cosa significa.
2: Certo che lo so. Significa... Significa che c'è un buco da aumentare. Così ci si passa meglio.
0: Non lo sa.
1: Il buco dell'ozono, caro Crude, è creato dall'inquinamento, dai gas come l'anidride carbonica. Se noi terrestri non smettiamo di inquinare la Terra, il buco si allargherà sempre di più, facendo alzare la temperatura e aumentando il riscaldamento globale.
2: Ecco cosa diceva il messaggio. Sbagliato! Ma tornerò e la prossima volta non sbaglierò. Tremate, Terricoli!
0: Se n'è andato?
3: Scusate, devo fare la risata.
0: Ecco fatto. Certo che è confuso il cattivone spaziale, eh?
1: Beh, devo dire però che la sua radio non funziona tanto bene. I messaggi del capo sono sempre un po' strani.
0: Armando?
1: Sì?
0: Vorrei farti una domanda, posso?
1: Ma certo, DJ, dimmi.
0: Ecco, usare l'aria condizionata fa aumentare il buco dell'ozono?
1: Sì, DJ, era proprio quello che ti volevo dire prima. Contribuisce ad aumentare l'inquinamento. Non dobbiamo esagerare, se no facciamo il gioco di Crude.
0: Beh, allora direi che potremmo fare a meno dell'aria condizionata. Tanto in fondo non si sta così male, dai.
1: Bravo, DJ. Sai, non vedo l'ora di incontrare di nuovo Crude e scoprire quale altra missione vorrà lanciare.
0: Non vorrei dirtelo, ma alla fine mi sta simpatico quel Salamel.
2: Crude!

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: E infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni crocchio, per la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
0: Quale che?
1: Quale naso?
0: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
0: Ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, un grande saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di... con la nostra Lella la Pecorella.
1: Ciao Armando.
0: E il nostro Lallo, lo sceriffo del West.
2: Ciao Armandissimo.
0: Lallo, ma come mai oggi hai la criniera tutta arruffata?
2: Perché ho fatto una bella galoppata. Però c'era un ventaccio, ma un ventaccio.
1: Faceva volare tutto e tutti.
0: E l'ho sentito anch'io, infatti. Era molto forte e sembrava quasi un vento di bora.
2: Beh, allora potresti dire a questa signora Bora di smetterla. Quando cavalco il vento alza la terra che mi va tutta negli occhi.
1: Sì, sarebbe molto gentile se si riprendesse il suo vento. Ha fatto volare in giro tutti i giochi dei cuccioli della fattoria.
0: Ma no, Lella, Lallo, ma che cosa avete capito? La bora è un tipo di vento.
1: Si chiama proprio così? Bora?
0: Sì, e sapete perché?
1: Perché?
0: Perché viene da Borea, che per la mitologia greca era una delle divinità del vento.
2: Io pensavo che fosse quello che ha il nome come uno dei sette nani, Lallolo, Lellolo, Armandolo.
0: E chi sarebbero questi nani, Lallo? No, ho capito, tu intendi Eolo.
2: Bravo, quello lì che ha tutti i riccioletti e le guanciate tonde tonde.
0: Hai ragione, Lallo. Eolo per i greci era il re dei venti. E sapete cosa fece?
1: Cosa?
0: Li rinchiuse tutti in un otre, uno speciale recipiente lo donò ad Ulisse.
1: Ulisse lo conosciamo, è quell'eroe che non riusciva mai a tornare a casa. Navigava.
0: Proprio quello, Lellina. Eolo disse ad Ulisse di non aprire mai l'otre e lasciò fuori solo una lieve brezza che avrebbe aiutato lui e i suoi compagni a soffiare le vele per tornare a casa.
2: Ma qualche sciocchino aprì l'otre, ci scommetto al bandissimo.
0: E infatti i compagni di Ulisse pensavano che il recipiente fosse pieno di gioielli e pietre preziose e ne volevano anche loro. E così aprirono il tappo e i venti uscirono tutti fuori e scatenarono una terribile tempesta.
1: Anche la bora era un vento di Eolo.
0: No, Lella, la bora no. Ma prima di raccontarvi di che vento si tratta, vogliamo ascoltare una delle nostre canzoni?
1: Sì.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Bambine e bambini, adulti e piccini, nostre incredibili ascoltatrici e ascoltatori, siamo in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E Lella e Lallo si stavano lamentando per il ventaccio di oggi e io gli stavo raccontando di quanto è forte il vento di Bora, un vento dell'est Europa che in Italia soffia soprattutto sulla città di Trieste, nel
2: ma
0: nord.
2: Armando, come fanno i tristini a non volare via?
0: Cioè, no, non si chiamano tristini, Lallo. Gli abitanti di Trieste si chiamano triestini e non sono tristi per niente.
2: Meno male.
0: Anzi, sono anche delle persone molto allegre e sono abituati alla bora. Ma qualche volta è successo, ebbene sì, che qualcuno volasse in mare. Anni fa, devi sapere, la bora era così forte che aveva soffiato alla velocità, pensate, di 170 km all'ora. Insomma, come una macchina che in autostrada va velocissima.
2: Ma come fanno a frenare gli abitanti di Trieste?
0: Allora, un tempo camminavano con dei pesi nelle tasche e dei veri e propri sassi, oppure si dovevano aggrappare a delle corde che venivano tese in tutta la città. Beh, adesso la bora è un po' meno forte, ma bisogna sempre fare molta attenzione.
1: Io avrei paura ad andare a Trieste quando c'è la bora. A me basta il vento che soffia oggi, fiu, fiu, attraverso gli alberi. Sembra un lupo.
0: È vero, a volte sembra un lupo che ulula. Ma a proposito di venti, vi voglio raccontare la buffissima barzelletta che Margherita ci ha lasciato al nostro numero WhatsApp
3: 347-411-2726.
0: E allora, vediamo un po'. Sapete quanto fa 20 più 20?
1: Non saprei. Di solito 20 più 20 fa...
2: 40!
0: Giusto. 20 più 20, che sono i numeri, fa 40. Ma 20 più 20 fa...
1: Fa?
0: Una grande bufera!
1: Anche io!
0: Però avete notato questa cosa? Praticamente è la stessa parola, ma quella piccola E che c'è subito dopo la V si può allargare o chiudere. E a seconda di quello che accade, cambia completamente il significato. Vento è il vento che soffia. E 20 è il numero. Voi che siete Lallo e Lella, dei maestri di dizione, lo sapete
2: sì,
0: bene, vero?
2: Certo, Armando.
0: Molto bene.
2: A noi?
0: E allora grazie Margherita per la tua buffissima barzelletta. Insomma, sono sicuro che dalle tue parti tira un gran ventaccio, proprio come qui da noi.
2: Forse il vento di oggi è il cugino della bora, chissà come si chiama.
0: Non sono un esperto di venti, ma bisognerebbe guardare appunto la rosa dei venti, che è proprio la mappa dove si descrivono i vari venti che soffiano e scoprire se questo vento soffia da ovest, da est, da nord o da sud. Anche se, sapete, forse un'idea ce l'avrei. Secondo me la bora soffia da est. Sì.
1: Dai, Armando, sì. Io alla fattoria ho rose di tutti i tipi, ma quella dei venti mi manca. E di che colore è?
0: Allora, guarda, Lellina, si chiama rosa dei venti, ma non è una vera rosa, eh?
2: E allora perché ha questo nome?
0: Perché è una sorta di mappa dei venti, come vi dicevo prima, ed è fatta come una stella o come un fiore con tanti petali a forma di triangolo, che indicano i diversi venti a seconda dei punti cardinali. Nord, sud, est, ovest.
1: Ecco perché si chiama rosa, per via dei petali.
0: Brava Lellina, l'hanno inventata i marinai tanti secoli fa, per capire da dove soffiava il vento, nell'epoca delle repubbliche marinare.
2: Io di marinara conosco solo la pizza, anzi mi sta venendo un certo appetito.
0: Lallo, dai.
1: Anche a me è venuta fame, ecco. Il vento mi ha portato un profumino di ciambelle, le devono aver sfornate le mie amiche caprette.
0: Ciambelle?
2: Via, galoppo subito alla tua fattoria, Lella.
0: Lallo, ma non avevi detto che ti andava tutta la terra negli occhi?
2: Vabbè, Armandissimo, cosa vuoi che sia? Un po' di venticello, per le ciambelle sfiderei anche la bara.
0: E allora, prima di qualsiasi pizza marinara o di qualsiasi ciambella, vogliamo ascoltare una delle nostre favolose canzoni?
1: Sì!

0: benvenuti e bentornati a questa straordinaria puntata di Big Bang, dedicata ai venti. Io sono Armando e come ci sono Lallo e Lella.
1: Sai che ci ho ripensato, Armando?
0: A che cosa, Lella?
1: Potrei sfruttare questa giornata ventosa e legare anche io tante corde in giro per la fattoria e giocare alla bora con i cuccioli. Ci potremmo tutti aggrappare alle corde.
0: Ma sai che è un'idea molto carina?
2: Posso giocarci anch'io?
0: No, tu no.
1: Certo, Lallo.
0: Certo che puoi giocare, vero Lella?
1: Bello. Ma certo, Lallo, che puoi giocare con noi alla bora. Sarà divertentissimissimissimissimo.
2: Dai, così mi aggrappo e arrivo fino alle ciambelle delle caprette.
0: Adesso però, per fortuna, il vento è calato. E la nostra trasmissione, come se fosse un vento che soffia e smette di soffiare, è giunta al termine. Ma vento o non vento, ci ritroviamo tutti qui per un'altra straordinaria, esilarante, roboante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao. E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima!

su quei... come si chiamano? Ah, yeah. Con le mie pinne non si può far. Vorrei le gambe per saltare ed andare a spasso per là. Come si dice?

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno e luce.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?»
1: domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni e ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. E perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

0: Ciao e bentornati a Big Bang, il programma più esclusivo di Radio
1: Kids.
0: Che bella voce allegra che hai, Lella. Scusami, Lallo, perché tu non parli invece?
1: Lallo? Lallo, ma che ti succede? Hai perso la voce?
0: Lallo?
1: Armando, ci dobbiamo preoccupare?
0: Non lo so, è strano per un chiacchierone come lui che non parli. Lallo, stai bene?
1: Lallo?
0: Dai, Lallo.
1: Lallo, dai.
0: Dai, Lallo.
1: Dai, Lallo, dai.
0: Dai, dai, dai, Lallo.
1: Dai, Lallo, dai.
0: Dai, Lallo.
1: Dai, Lallo.
0: Dai, dai.
1: Lei che fa da ridere.
0: Allora ce l'hai la voce,
1: Sì, era una scherza. Che imbroglione che sei.
0: Eh sì, ci hai quasi fatto spaventare. Te ne stavi lì fermo, muto come una mummia.
2: Mi piacciono tante le mummie.
0: Ah, proprio quelle tutte fasciate con le bende dell'antico Egitto?
1: Anche a me piacciono le mummie, le piramidi, i faraoni e gli antichi egizi.
0: Ah, allora ti piace anche la canzone dedicata a Tutankhamon, che era uno dei faraoni più importanti.
2: Bella, voglio essere anch'io un faraone. Armando, ma che cos'è un faraone?
0: Te lo spiego subito dopo la canzone. Ascolta.

0: piaciuta questa canzone?
1: Sì, tantissimo.
0: Avete sentito? Era cantata anche in egiziano e diceva: dell'intero Egitto lui è il faraone, ma di tutti i re lui è il più dormiglione. Resta più seduto della grande sfinge e se muove un dito si dispera e piange.
1: Faraone dormiglione, alzati e vedrai, hai già tutto ma non sai la curiosità. Quanta allegria ti darà. Ah sì, è molto divertente e anche una musica bellissima.
0: È vero,
2: però Armando, scusa, avevi detto che mi spiegavi chi erano i faraoni.
0: Hai ragione, Lallo. Allora, i faraoni erano i re dell'antico Egitto e quando morivano, per conservare il loro corpo, li fasciavano con delle bende che poi venivano conservati dentro i sarcofagi.
1: E i sarcofagi erano conservati dentro le piramidi.
2: E le piramidi erano conservate dentro?
0: Dentro niente, perché sono enormi, sono gigantesche.
1: Oh, quanto mi piacerebbe andare in Egitto per vedere le piramidi e conoscere qualche mummia.
0: Vabbè, conoscere qualche mummia è difficile, Lella. Però comunque ci sono tante immagini, anche se non vai in Egitto, bellissime, che mostrano le piramidi. E poi se invece vuoi vedere qualche mummia da vicino e sapere qualche cosa di più su tutto il mondo degli antichi egizi, potresti andare a visitare il Museo Egizio di Torino.
1: E ci sono delle mummie vere, verissime in questo museo?
0: Altro che, ci sono persino, pensa, delle mummie di gatto.
1: Oh.
0: E sai perché? I gatti per gli antichi egizi erano sacri.
2: A proposito di gattini, senti Valerio cosa ha detto.
3: Ciao, ascolto sempre il Big Bang con le mie sorelline. E con noi c'è sempre Thea, una gattina che salta sul mio letto e mi lecca la faccia. E un pesciolino rosso che gira nell'acqua.
1: Wow, che bello! Ci ascoltano tutti insieme!
2: Che già cosa pensano di noi il gatto e il pesciolino rosso?
1: E beh, penseranno miau miau miau miau miau e...
0: Carino,
2: Lella, non sapevo che tu parlassi la lingua dei gatti e dei pesci. Beh, complimenti, eh.
0: Davvero?
1: Grazie. E che ogni tanto chiacchieriamo un po'. I gatti mi parlano del pelo arruffato, dei baffi, e i pesciolini dell'acqua, qualche volta che è troppo calda, altre troppo fredda.
2: Chissà se capiscono anche le battute, perché ne so una sui pesci, eh.
0: Allora potresti dirla a Lella, così poi magari gliela racconta.
2: Se si offendono.
1: Non si offendono, i pesci rossi sono molto spiritosi. E poi, anche se diventassero rossi per la rabbia, non si vedrebbe, sono già rossi. Sì, no.
2: Brava Lella. Sapete di che cosa hanno paura i pesci e gatto?
0: No.
2: Del pesce cane. È bellissima questa battuta. Ma non mi fa ridere la mia battuta sul pesce gatto e il pesce cane?
0: Vabbè, dai, diciamo che va, sì, insomma, non era male in fondo, calcolando le tue battute tristi e noiose, questa era anche buona. Comunque, allora, visto che ci ascoltano pesci e gatti, vogliamo dedicargli una canzone?
2: Sì, la numero 44!
1: Perché? Le canzoni hanno un numero?
0: Ah beh, qualche volta sì, come per esempio...
2: 40.

0: parete di due, 44 gatti.
1: Siete i soliti burloni.
0: Sì, sì, sì, burloni, burloni, burloni.
2: 6 più 2 è 42 più 2 è 44.
3: Divertente. Ora però ci vuole anche una canzone per i pesciolini rossi, giusto?
1: Giusto, giusto, altrimenti si offendono. Mi rifai prima, come hai fatto prima, il verso del pesciolino rosso? Ah, perfetto, perfetto. Vero, Lallo? Ti è piaciuto? Lallo? Lallo?
3: Sta di nuovo giocando a fare la mummia o ci prende in giro?
1: No, sai che questa volta ho l'impressione che si è rilassato così tanto che si è addormentato.
3: E ecco. Allora svegliamolo.
1: Ho un'idea.
0: Cosa succede? Chi è suonato? Cosa si è rotto? Chi è stato?
3: Siamo stati noi, perché ti eri addormentato.
0: Ma che suono era quello? Era fortissimo, mi sono spaventato.
1: Quello era un gong, cioè un grande disco di metallo che si batte con una specie di bastone e fa quel suono stupendo che hai sentito.
0: Peccato però, perché stavo sognando. Mi avete interrotto proprio nel bel mezzo di una bellissima storia. La volete sapere?
1: No.
3: Vabbè dai, sì, scherzavamo.
1: Va bene, dilla, dai. Allora, questa volta sei tu che ci sei cascato. Dai, raccontaci il tuo sogno.
0: Allora, ero dentro una grande vasca d'acqua, no? E nuotavo sempre in circolo. Sì? Insieme al mio amico pesciolino rosso. Poi saltavamo dentro un fiume e arrivavamo sino al mare.
1: Ah, che bello. E com'era l'acqua? Pulita, limpida, trasparente?
0: All'inizio non tanto. Però poi tutti smettevano di sporcarla e diventava bellissima.
3: Proprio come nella canzone del pesciolino rosso.

0: Anche io vorrei essere un pesciolino rosso o un gattino.
1: Io voglio essere un faraone che poi diventa una mummia e va in giro a fare gli scherzi.
2: Va bene. E voi bambini, voi che ci state ascoltando, che cosa volete essere? Fatecelo sapere con la vostra voce. La sentirete su
3: Big Bang!
2: E questo perché siete su
3: Radio Big!
2: Non perdetevi la prossima!

rossa la mela, giallo il limone, quando li unisci compare l'arancione. Rossa la mela, giallo il limone e la carota, arancione. La mela, eh? Il limone, eh?

Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: Ciao a tutti e tutte, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, cuginette, cugini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e bentornati a questa puntata fresca fresca di giornata del nostro...
1: Di...
2: Beggete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Ciao Lellina!
3: Ciao Armando!
0: Allora, come state?
1: Ma benissimissimissimo!
3: Oh. Yuppie!
0: Bravi! E siete pronti per l'argomento di oggi? Perché proseguiremo il nostro avventuroso e appassionante viaggio attraverso il corpo umano.
3: Bello!
1: Di cosa parliamo, Armandissimo? Cioccoli, criniere, code?
3: Zampe, musi, riccioli di lana?
0: No, allora queste sono tutte parti del corpo caratteristiche dei cavallini e delle pecorelle. Oh. Oggi parleremo di qualcosa di più...
3: Grande?
1: Di più piccolo.
0: Beh, grande e anche piccolo.
1: Ma Armandissimo, sei troppo misterioso. Così ci mandi in sconfusione.
0: Va bene, ve lo dico subito. Sì. Allora, oggi parleremo delle ossa. Beh, che ti succede, Lallo? E perché tremi? Che fai?
1: Perché le ossa mi fanno pensare agli scheletri.
3: Anche a me.
0: Ma no, dai, non siate paurosi. Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone e poi si comincia, d'accordo?
3: D'accordo.

0: E siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E stavamo parlando di ossa. Ecco, lo sapevo. Ma davvero vi fa così paura? Ma anche a voi bambini la parola ossa fa venire in mente gli scheletri? Pensate che invece io volevo proporvi un quiz.
1: Davvero? Ah, mi piacciono i quiz.
2: Bello, quiz e quiz. Però non parliamo di scheletri, eh?
0: Va bene. Allora, dovete sapere che le ossa del corpo umano hanno dimensioni molto diverse tra loro. Ce ne sono di grandi, come il femore, che è un osso della gamba, ma ce ne sono anche piccolissime. E allora, come si chiama l'osso più piccolo del corpo umano?
2: Io non lo so, mi intendo solo di animali con la coda e la criniera.
0: Vi do tre nomi.
2: Sì.
0: Staffa, temperino, cacciavite.
1: Che nomi buffi!
0: Hai ragione, Lellina.
2: Però Armando, la staffa è un ferro che usano i cavalli, quindi non può essere.
0: Beh, è vero che la staffa è anche un anello che serve per sistemare il piede quando si sale a cavallo ed è collegata alla sella. Però, chi lo sa, potrebbe anche essere la risposta giusta. Pensateci anche voi, piccoli ascoltatori. Ma adesso è arrivato il momento di sentire uno dei vostri strepitosi messaggini. E questo ci arriva da Viola.
3: Ciao Radio Kids, sono Viola. Vengo da Roma e vi chiedo se mi potete mettere la canzone di Crudelia De Mon.
0: Wow.
3: Ho 6 anni e
4: 7.
3: Mi sento sempre più che altro in macchina. Ciao!
0: Ciao Viola! Ma certo che ascolteremo la canzone di Crudelia De Mon, la terribile cattivona della carica dei 101. Mi piace tantissimo!
1: Sì, però vuole fare pellicette con i cuccioli. È proprio malvagia.
0: Hai ragione, infatti io dicevo che mi piace tantissimo la canzone, non Crudelia De Mon. Ah. Però devo dire che la stessa Crudelia De Mon in qualche modo è anche un po' buffa, no? Ma allora, intanto io vorrei chiedervi, bambine, bambini che siete all'ascolto, ricordateci qual è il vostro personaggio preferito di un film, di una storia, di un libro, e diteci anche perché al nostro numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
0: Molto bene, e allora torniamo al nostro argomento. Vi stiamo parlando del corpo umano ed in particolare delle ossa. Allora, dovete sapere che all'interno del corpo umano ci sono ben 203 ossa.
1: Oh.
0: E tutte insieme compongono... non so se posso dire questa parola.
1: E cosa compongono?
0: Lo scheletro.
2: Lo scheletro, no!
0: Dai, non fate così. Guardate che lo scheletro è importantissimo.
2: Sì, però fa paura.
0: Beh, però la sua funzione principale è quella di sostenere tutto il corpo, di farlo rimanere in piedi.
1: E anche di camminare, giusto?
0: Ma certo, Lellina, perché insieme ai muscoli le ossa formano la struttura portante del nostro corpo. Beh, direi che sono un po' come... Beh, avete presente quando si costruiscono le case? Ecco, la prima cosa che si vede è una specie di, come potremmo chiamarla, forse armatura, un'armatura di ferro composta con dei tubi e del cemento. Avete presente?
2: Sì,
1: sì.
0: Ecco, ecco, il nostro scheletro...
1: Va bene,
0: lasciamo stare. È un po' come l'armatura delle case, capito?
1: Sì.
0: E allora vi ricordo il quiz di oggi. Come si chiama l'osso più piccolo del corpo umano? Temperino, staffa o cacciavite? Prima di avere la vostra risposta, ci ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto la nostra Viola.

0: molto bravi. Ma ora, visto che la nostra puntata è quasi giunta agli sgoccioli, è arrivato il momento di svelare la soluzione del quiz. Vi avevo chiesto come si chiama l'osso più piccolo del corpo umano. Tre possibilità: staffa, temperino, cacciavite. La risposta è... la staffa! Perché è un minuscolo ossicino che si trova all'interno dell'orecchio e che nella forma somiglia proprio alle staffe che si usano per montare a cavallo.
1: Ecco, lo sapevo!
0: E noi siamo arrivati alla fine del nostro programma. Abbiamo parlato di ossa, ma continueremo il nostro viaggio attraverso le meraviglie del corpo umano. Non perdete l'appuntamento con Lella!
1: Lallo?
2: È armatissimo!
0: Per un'altra super puntata di... Ciao ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: il lupo mangia frutta.
1: Che frutta vuoi?
0: Banana.
1: Non c'è.
0: Mela.
1: Non c'è.
0: Arancia.
1: Non c'è.
0: Pesca.
1: Non c'è.

0: se tu
1: non vuoi
0: finir
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non le creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Ho

0: Vai!
1: Vai!
2: Quanto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son giù!
0: Ormai!
4: Lì hai! Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
4: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

che vi parla, pronti per una scoppiettante puntata di Pigiama Party. E quindi, fortunati viaggiatori dell'etere digitale, stiamo per compiere il giro del mondo scatenandoci con dei brani che vi faranno venire i capelli dritti. E allora allacciate le cinture, stringete i lacci delle scarpe, spettinatevi i capelli, chiudete a chiave i pensieri, perché il pezzo che sta per arrivare non farà sconti a nessuno.

and me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh. È il vostro DJ che vi parla. Voglio vedere le mani su. Al mio 3, 1, 3. Non ho resistito.

Che brano, ragazzi! Il mio gavetto delle cuffie ha fatto un doppio nodo, tanto era felice. C'è una differenza sostanziale tra ballare e non saper ballare, e giuro che non saperlo fare è decisamente più divertente, quindi mettetevi alle lezioni di tip-tap e scatenatevi come se non ci fosse un domani!

Era il mai tramontato Kenny Loggins con la sua Footloose, quella che avete appena sentito. E se le vostre scarpe preferite se ne sono andate via di casa, prendetevela con lui. Potreste sempre cercarla in giro per il pianeta Terra, basta che non vi fermiate al primo incrocio.

La musica è per eccellenza un linguaggio universale. Come l'amore, cibo per tutti, come il silenzio. Ma il silenzio in questo momento lascia spazio ad un'altra ballata tutta da gustare, e c'è quindi Irama con la sua Nera.

Niente da fare, non ho resistito e ho ballato tutto il tempo. Che volete farci? Mi chiamo DJ e faccio il DJ. È stato bello stare insieme a voi e ci si sente presto. Il 347-411-2726 è sempre a vostra disposizione per richieste musicali, saluti e commenti. Noi ci siamo e quindi allegria, Gypsy Kings. Viva la

0: finisce qui la puntata di Pigiama Party.
1: Ci sentiamo. Ci sarà anche lui.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ci siete? Ci siete all'ascolto, bambini? Bene, perché noi siamo pronti! Pronti per un'altra grandissima puntata di...
4: Big Bang!
3: E allora ciao bambini, ciao Lella!
5: Ciao Armando!
3: Ciao Lallo!
6: Armandissimo!
3: Oh, che bello essere qui con voi! Allora, di che cosa parliamo in questa fantastica puntata?
5: Ma di solito ce lo dici tu, Armando!
3: È vero, ma oggi ce lo dirà Lallo!
5: Allora che succede nella puntata di oggi, Lallo?
6: Chiedete la mago Lallino che vede prevede ogni destino.
5: Ci risiamo con questa storia.
3: Dai, Lallo, ormai l'abbiamo capito che sai vedere solo il futuro di personaggi famosi, magari delle fiabe, di cui si sa già tutto. E poi, insomma, l'abbiamo già detto, nessuno è davvero capace di prevedere il futuro e predire il destino.
6: Nessuno tranne Mago Lallino. E poi prevedo che il personaggio di oggi non sarà famoso per niente.
5: Oh. Sicuro?
6: Sicurissimo.
3: Va bene, allora ci ascoltiamo una bella canzone tutti insieme e poi vediamo se Mago Lallino avrà predetto il destino.

0: occhi di Lollo vedranno il futuro di una bella fanciulla che si sente tanto sola, triste e sperduta.
1: Quindi sai già chi è?
0: Non lo so, lo vedo.
1: Incredibile.
2: Sì. Vabbè, vediamo se ci ha visto giusto. Ecco il telefono che squilla.
0: Rispondo io. Prata, sono Magolallino e già vedo e prevedo il tuo destino.
3: Magolallino, ciao. Mi avevi detto di chiamare a quest'ora, giusto?
0: Sì, l'ora è proprio quella che avevo previsto, sì, ma... dimmi come ti chiami, Cenerentola?
2: Come?
3: Cenerentola? L'hai appena detto.
0: Visto? Conoscevo persino il suo nome. Che mago!
2: Ma dai, Lollo, tu l'avevi già sentita. La conosci e vi siete messi d'accordo.
3: In effetti, ci siamo sentiti neanche un'ora fa.
0: Cosa importa adesso? Ora importa solo che leggerò nel tuo destino. Povera fanciulla.
3: Oh, sì. Come fai a sapere che sono tanto povera?
0: Magolallino sa tutto.
2: Sì, certo. E scommetto che adesso Magolallino ci dirà tutto sul destino della povera Cenerentola.
0: Silenzio, Armando. Sì. Sono io l'indovino,
2: sì,
0: qui.
2: Sì, va bene. Scusami, Mago, non volevo invadere il tuo campo.
0: Campo? Quale campo?
2: Il tuo campo, Lollo.
0: Armando, io non ho nessun campo. Sono un indovino, mica sono il contadino. Scusaci, povera ragazza. Allora, hai qualche domanda particolare da fare al Magolallino? Però attenta, più precise saranno le domande e meno si capiranno le risposte.
2: Già, chissà perché.
3: Allora ti faccio una domanda poco precisa. I miei sogni si avvereranno?
2: Ma come, Cenerentola? Ma certo che i tuoi sogni si avvereranno!
0: Ma certo che non si avvereranno!
2: Ma come non si avvereranno?
3: Oh, no!
0: Non si avvereranno fino a quando non l'avrò detto io, perché sono io il mago. Allora, povera cara Cenerentola, per darti una risposta molto precisa,
2: ecco,
0: ho bisogno dell'aiuto di una canzone.
3: E quale?
0: Armando, gliela posso far sentire subito?
2: Ma certo, Magolallino, prevedo indovino.
0: Ecco, grazie. Cenerentola, tu aspetta in linea, ascoltala bene.

0: Ci sei ancora, Cenerentola? Pronto?
1: Sì, certo, mago dal nido. Ma dobbiamo sbrigarci, perché tra un po' quella strega della mia matrigna mi chiamerà per andare a spazzare, lavare, stirare, cucinare, pulire.
2: Va bene, dai.
0: Basta così, perché Mago Lallino è qui per dirti che molto presto cambierà il tuo destino.
1: Davvero? E come?
2: Vuoi vedere, Mago Lallino, che lo so prevedere anch'io?
3: Sì, pure io credo di saperlo.
0: Vabbè, ecco. Allora ditelo voi, che siete così bravi, ditelo.
2: Dai,
3: il suo destino cambierà quando incontrerà il principe.
2: Giusto.
0: Nah, risposta sbagliata.
2: Vabbè, perché il suo destino cambierà quando perderà la scarpetta.
0: Le vedete che non siete capaci di premeditare il futuro?
2: Premeditare, predire, Lallo, si dice predire.
1: Principe? Scarpetta! Ma di che cosa state parlando?
0: Lascia perdere, Cenerentola! Ascolta le parole di Mago Lallino. Hai sentito bene la canzone di prima?
1: Sì, certo, molto carina. Com'è che diceva? Magica Bula!
0: Esatto, Magica Bula! Sarà proprio la donna che canta quella canzone a cambiare il tuo destino, la tua fata madrina.
1: Davvero? Che bello! Ho una madrina! Basica Bula, Saca Bula, bidibi bodibi, grazie Mago Lallino.
0: Figurati, la mia magia è niente in confronto a quella della tua madrina, vedrai. Ho un altro avvertimento da farti però,
1: Dimmi tutto, Mago Lallino.
0: Stai attenta ai tuoi piedi. Tienili sempre puliti, Cenerentola.
2: Certo.
0: Stai attenta, ma poi a non farli gonfiare, perché nei prossimi anni ti serviranno moltissimo.
2: Ecco.
1: Ho capito, i miei piedi avranno sicuramente a che fare con quella scarpetta che dicevate prima. Stai tranquillo, me li laverò 10 volte al giorno, se questo servirà a far avverare i miei desideri.
2: Ah, a proposito, Cenerentola, anch'io ti voglio dire una cosa. Ricordati che i sogni sono desideri nascosti in fondo al cuor.
1: È quello che dico sempre anch'io. Siete proprio bravi voi di Big Bang. Ora vado, che la matrigna mi chiama, ma sono felicissima di avervi conosciuto e non vi dimenticherò mai. Ciao, ciao, ciao!
2: Ciao!
0: Ciao,
2: ciao, Cenerentola! Ah, sapete che facciamo? Adesso dedichiamo a Cenerentola una canzone speciale per lei, va bene?
3: Benissimo!

0: ragazza ne la conoscevo anch'io.
1: E il nostro mago Lallino non ha fatto altro che raccontare la favola di Cenerentola, che tutti conosciamo benissimo.
0: E meno male che non doveva essere un personaggio famoso.
2: Va bene, però ho reso tanto felice un'altra povera ragazza.
1: Sì, certo.
2: Scusa, in fondo a cosa servono maghi, fate, se non a fare più felice qualcuno,
0: È vero, Lalla ha ragione, però...
1: Però bisogna stare attenti, perché non bisogna essere troppo creduloni, sennò alla fine si rischia anche di venire presi in giro. Ma poi, avete sentito che buffa quella Cenerentola? Come parlava? Aveva la zeppola!
2: Aveva la zeppa, buona!
1: Vabbè, era una Cenerentola un po' particolare. Va bene, allora bambini, ricordatevi che nessuno è in grado di leggere il futuro e cambiare il destino. Molto spesso questo è un burlone, un impostore.
0: Però rendere più bello il presente con il divertimento, quello sì che si può fare. Noi ci proviamo sempre, vero, qui a Big Bang?
2: Sì, giusto. Sì. Secondo me lo faremo anche domani.
1: Giusto. E Lallo, puoi prevedere qual è il numero di WhatsApp dove i nostri bambini possono scriverci e far sentire la loro voce?
3: Il numero di WhatsApp è 347-411-2726.
1: Scriveteci o lasciateci un messaggio con la vostra voce. Vi aspettiamo qui con la prossima puntata di
0: Big Bang.
1: Ciao bambini.
0: Ciao.

0: sai, Christopher, insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme. Adesso e sempre.
2: Radio Kids.

0: Nuova, strabiliante, fantasmagorica, esaltante puntata di... Oh, che bello! Allora, Lallo, Lella, vi ricordate quel giorno che qui alla radio abbiamo fatto i provini per cercare un altro conduttore, o anzi, come si dice, un altro speaker?
1: Sì, certo, sì, che ce lo ricordiamo, però non avevamo trovato nessuno, peccato, vero Lella?
2: Già, è stato proprio un peccato, un vero peccato.
0: Ma non è che siete un pochino gelosi?
1: Gelosi? Ma stai scherzando, Armando?
2: Noi non siamo per niente gelosi.
0: Va bene, va bene. E allora ricordiamolo ai bambini all'ascolto, quel giorno dovevamo trovare un nuovo speaker per Radio Kids e...
1: Non ne abbiamo trovato nessuno.
2: Che peccato.
0: Va bene. E se invece vi dicessi che qualcuno lo abbiamo trovato?
1: No, è uno scherzo, dai Armando.
2: Sì, ci hai fatto uno scherzo. Sei un burlone, ti conosciamo.
0: È vero, avete ragione. A volte sono un po' burlone, mi piace scherzare, ma questa volta no.
2: Vuoi dire che hai trovato davvero un nuovo conduttore per Radio Kids?
1: E noi allora? Che fine facciamo?
0: Ma che dici, Lallo, Lella? Ma noi saremo sempre insieme, perché noi siamo amici per la pelle!

0: bello, è proprio vero. Noi siamo amici per la pelle.
1: E anche per il peluche.
0: Sì, anche per il peluche.
2: Va bene. E con noi allora, da oggi, ci sarà anche lui, un nuovo amico.
0: Lui chi?
2: Lella e Lallo, bambine e bambini, pupazzi e peluche, vi presento DJ!
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao!
0: Ma è un pupazzo come noi!
2: Ma certo che è un pupazzo come voi!
3: Ma certo che sono un pupazzo come voi!
2: Lallo e Lella, vi presento DJ!
3: Vi presento DJ!
1: Ma tu cosa fai? Ripeti sempre tutto?
3: Solo quando sono emozionato, tipo il primo giorno a scuola di DJ o il mio primo giorno a Radio King!
0: Che carino! È bello che si emoziona!
3: Sì, è bello che si emoziona!
1: Secondo me siamo nei guai! Come si fa a fare la radio con uno che ripete sempre tutto?
3: Hey, Lallo! Hai ragione.
1: Ah, grazie.
3: Come si fa a fare la radio con uno che ripete sempre tutto?
0: Forse dobbiamo trovare un modo per fargli passare l'emozione in modo che si senta più tranquillo.
2: Hai ragione, Lella, hai ragione. Vabbè, però, siccome è un pupazzo come voi, dovrebbe subire l'effetto delle canzoni, no?
0: Sì.
2: Ricordiamolo anche ai bambini. Per i pupazzi le canzoni è un po' come se fossero reali. Insomma, se i pupazzi ascoltano le tagliatelle di Nonna Pina...
1: È come se facessero una scorpacciata di tagliatelle.
2: Certo, se si ascoltassero il caffè della Peppina.
0: È come bevessero tantissimi caffè e sono nervosissimi.
2: Ecco. Allora adesso dovremmo trovare la canzone di qualcuno che sbaglia, ma non solo non viene sgridato, anzi viene aiutato. Che ne dite dell'anisello Nunu?
0: Sì!

0: Allora DJ, come va? Ti senti meglio? Sei un pochino più a tuo agio?
1: Oh sì, molto meglio Armando, grazie.
0: Ok, allora per rompere il ghiaccio, che ne dite se proviamo insieme a fare l'inizio del programma? D'accordo?
2: D'accordo!
0: D'accordo! Ok.
1: D'accordo, anch'io sono d'accordo.
0: Sì, lo hai detto anche prima insieme alla Lella, l'abbiamo sentito.
1: Sì, l'ho detto anche prima che ero d'accordo. Sono d'accordo.
0: Ok, va bene, va bene. Allora, proviamo l'inizio del programma, d'accordo? Ok, siamo tutti d'accordo. Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata stellare di...
3: C'è qualche bandito in giro, lo arresto subito.
2: Ma no, la DJ.
0: Ma certo, il nostro DJ.
1: Il vostro DJ.
0: Che bello. Ciao DJ, ma lo sai che avevamo proprio bisogno di un DJ?
1: Sì, sono un DJ, ma sono anche DJ.
0: Certo, l'abbiamo capito. Sei un DJ e fai il DJ.
3: Cosa fa un DJ?
1: Ma mette la musica, fa ballare, no? Viva la festa, ci si diverte, dai, sì, è bellissimo!
2: Sì, divertiamoci!
0: E allora scegli subito la nostra prima canzone.
1: Va bene Armando, mi piace come muovi!
0: Grazie DJ, però volevo sapere qual è la canzone che scegli adesso.
1: Mi piace come muovi Armando!
0: Sì, grazie DJ, ma volevo il titolo della canzone!
1: Mi piace come muovi!
0: Ah, ma ho capito! Il titolo della canzone è...
4: Mi piace come muovi!
5: Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora...

0: E allora?
1: Evviva! Allora, abbiamo rotto il ghiaccio con DJ!
2: Adesso chi la ripara?
1: Cosa, Lallo?
2: Il ghiaccio! L'abbiamo rotto!
3: Ma questo è buono! Ma lo sai che mi sei proprio simpatico, Lallo?
2: Anche tu, DJ!
3: Oh, e anche tu, Lella!
4: Anche a me sei molto simpatico!
1: Bene! E allora, visto che ci siamo tutti simpatici, possiamo proseguire. Insomma, dai, che dite, Lallo, Lella? Non è così male avere un nuovo speaker con noi, no? È un po' come farsi un nuovo amico. Ci sono un sacco di belle cose da scoprire.
4: Giusto! Scopriamo le cose che piacciono a DJ.
3: Dai. Oh, beh, mi piacciono gli spaghetti alla chitarra, le penne all'arrabbiata e le nozze coi fichi secchi.
2: Bello! Anche quelle che non ti piacciono, dai!
3: Oh, beh, non mi piacciono i cavoli a merenda e chi va arrosto perde il posto, chiaro, no?
1: Vabbè. Comunque avremo un sacco di tempo per conoscere meglio DJ, a cominciare dai suoi gusti musicali.
3: Ma certo, Armando, vi farò cantare, ballare, saltare, ci si diverte, dai!
4: Che bello!
1: E allora non perdetevi la prossima puntata con
4: Armando,
1: Lallo, Lella e
2: DJ!
3: Sono il DJ, ma sono anche DJ, nel senso che mi chiamo DJ. Non so se avete capito, cioè, e io sono un DJ, ma mi chiamo DJ. Nel senso che non so se avete capito.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: La luce del mondo. Saggezza orientale. Nasreddin Hoxha era di un tale candore che conosceva le menzogne che dicono il vero. Un giorno gli chiesero chi, tra il sole e la luna, fosse più utile all'umanità. Nasreddin si lisciò la barba e rispose: «La luna! Per il sole è facile mostrarsi quando è già giorno, mentre la luna illumina il mondo quando è buio».
1: «E quando appare la luna nuova, che si fa della vecchia?»
0: «La si taglia con la spada come una focaccia e se ne fanno delle bellissime stelline. Niente si perde nell'universo». In una notte di plenilunio, Nasreddin, con un secchio in una mano e l'altra posata sul ventre rotondo, trottava allegramente verso il suo pozzo. Sollevò il coperchio di legno e fu illuminato da una luce. L'astro lunare si specchiava in fondo al pozzo.
2: «Non muoverti! Tieni duro!»
0: Tornò di corsa come un eroe liberatore, portando un gancio legato in fondo a una grossa corda. Lo fece scendere con precauzione per non ferire la luna.
2: «Attaccati, sorella!»
0: Quando l'ancora si posò sul fondo, Nasreddin tirò con tutte le sue forze. Il gancio scivolò lungo la parete e lui cadde lungo disteso. Sdraiato per terra, la faccia rivolta al cielo, constatò con gioia gli effetti del suo salvataggio. La luna era tornata alle sue acque natali.
3: Nasreddin, secondo te quando arriva la fine del mondo?
0: Di quale fine del mondo parli, amico mio? Di quella piccola o di quella grande? Il giorno in cui morirà la mia sposa sarà la piccola fine del mondo. Mi volgerò verso le stelle del cielo che continueranno a brillare. Al giungere del mio turno verrà la grande fine. Quando gli eserciti di Tamerlano si abbatterono sul paese, gli abitanti d'Akerir si precipitarono da Hoxha, che godeva fama di buon astrologo.
4: «Maestro, credi che arriveranno fin qui?»
0: «No, gli astri ci sono favorevoli». Due giorni dopo, in mezzo alle rovine, la gente storce la bocca e gli chiede spiegazioni.
5: «I segni nelle stelle ci erano propizi, ma quel tartaro miscredente le ha influenzate. Il potere degli astri si è trasformato in disastro».
0: Uno studente delle cose dello spirito, originario di Konya, venne a consultare Nasreddin, il cui nome benaugurante era noto in tutto l'Oriente.
6: «Maestro, esistono molti universi?»
0: «L'ignoro».
6: «Quante sono le stelle?»
7: «Boh».
6: «E Sirio? Parlatemi di Sirio, maestro».
0: «Non so che dirti».
6: «Ma mi avevano detto che eravate...»
0: «E infatti lo sono, famoso per le cose che so, non per quelle che ignoro». La sposa di Hoxha era prossima a partorire. La levatrice, giunta nel cuore della notte, pregò il marito di illuminare con una candela il luogo del parto. La luce faceva una bella danza del ventre ed ecco spuntare il nasino di un bebè. La levatrice disse a Nasreddin:
8: «Così è. Quando uno muore, s'accende una stella. E quando uno nasce, un'altra si spegne. Avrai dei gemelli».
0: Quando Hoxha vide spuntare il naso del secondo, soffiò sulla candela.
8: «Ma che fai, Hoxha? Ti pare il momento?»
0: «Visto che è la luce ad attirare le stelle, volevo proprio vedere se la seconda poteva restare lassù».
9: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Un saluto, un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang!
1: Sgocciolando!
0: Ehi, ciao Moccio! Intanto, te lo ripeto, mi chiamo Armando. Comunque pazienza. Ve lo ricordate, no, bambini, Moccio? Ma che cos'hai? Come mai sei così trafelato?
1: Senti, sgocciolando, io ho bisogno del tuo aiuto. Sono in un mare...
0: Anzi,
1: in un minestrone di guai!
0: Un minestrone... raccontaci quello che ti è successo, dai.
1: Ecco, a scuola mi è successo un pasticcio.
0: Ma perché? Che cosa hai combinato? Non mi dirai che hai messo la colla sulla sedia della maestra?
1: No.
0: Hai fatto uno dei tuoi scarabocchi sulle pareti?
1: No. Acqua, sei molto lontano.
0: Vediamo un po'. Ha qualcosa a che vedere con un compito?
1: Fuochino.
0: Ci sono. Hai copiato un compito.
1: Fuoco.
0: Lo immaginavo.
1: Che disastro.
0: Vabbè, dai, non ti preoccupare. Qualche volta è successo anche a me.
1: Oh,
0: e ogni tanto i bambini lo fanno, sì. Facciamo una cosa, raccontaci tutto per bene, eh?
1: Ok. Posso attaccare una delle mie caccole sulla sedia?
0: Ma no, ma che scherzi! Oh! No, però non rimetterti a piangere. No, ascolta, no, Moccio, non fare così. Ci sentiamo una bella canzone che ci tira sul morale e poi ci racconti quello che è successo, va bene?
1: Va bene.

0: scuola rap. È proprio tanto bello imparare con i rap, maestra rap. Sei forte, sei un mito, sei meglio che c'è.
1: Wow, ma che bravo Moccio. Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia del vostro Armando e del nostro amico rapper Moccio, che per fortuna è tornato di buon umore.
0: Va bene.
1: Senti Moccio, però ci stavi raccontando che hai avuto un problemino a scuola e forse hai copiato un compito. Dai, era successo. Raccontaci che cosa, com'è andata, dai.
0: Ok. Allora, vedi, sgocciolando. Allora, il fatto è che ho chiesto a mia sorella grande di scrivere il compito di italiano al posto mio.
1: Ah, e che cos'era? Un tema? Cos'era?
0: Una poesia.
1: Ah, e quindi hai chiesto a tua sorella di aiutarti a scrivere la poesia?
0: No, mi ha aiutato.
1: No, chi ha fatto?
0: Ha scritto tutto lei.
1: No.
0: Sì, proprio tutto.
1: No, ma così è troppo. E cosa ha fatto la maestra quando ha letto la poesia?
0: Mi ha fatto i complimenti.
1: Per forza, l'ha scritto tua sorella più grande.
0: E poi mi ha chiesto di scriverne un'altra alla lavagna.
1: E scommetto che tu non sei riuscito a farla.
0: Infatti.
1: Vabbè, per forza. Insomma, se non l'avevi inventata tu e l'ha scritta una bambina più grande di te. Vabbè, e cosa hai fatto quando eri alla lavagna?
0: Allora, io ho scritto la prima cosa che mi veniva in mente.

0: ti devo confidare un segreto. Copiare i compiti degli altri non è una cosa molto furba.
1: No? E perché? Ma io lo faccio sempre.
0: Ma non devi, non devi, perché così poi la maestra, il maestro, insomma, non si fida più di te e soprattutto non riesce a conoscerti, non sa quali sono le tue abilità. È meglio sbagliare e però, insomma, fare qualche cosa che viene da noi, hai capito?
1: Ma io non so fare niente.
0: Ma non ci credo.
1: A parte spaparanzarmi sul divano.
0: Ma no. Sono convinto che tu invece sia bravo in qualche materia e bisogna capire quale. Va bene, adesso ci pensiamo. Intanto ci ascoltiamo il messaggino che ci ha mandato un bambino da casa, va bene?
1: Ok.
2: Ciao, ora è Radio Kids e vi racconto una barzelletta. Uno scoccio dice un altro scoccio, mi stai scocciando. Francesco da Bianco.
0: Francesco, ciao. Ma Francesco sembrava un tuo amico, Moccio, è come te.
1: Sì.
0: Che simpatico. Grazie Francesco. E anche voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini alle 347-411-2726. Raccontateci filastrocche, barzellette, storie buffe, tutto quello che vi passa per la testa, anche qual è il vostro animale preferito.
1: Io ce l'ho, è un animale preferito.
0: Ah, dai Moccio, e qual è?
1: Il bradipo!
0: Ma come tu, il bradipo? E perché proprio il bradipo?
1: Perché dorme 20 ore al giorno sui rami degli alberi, sì. E soprattutto non deve andare a scuola!
0: Ah, per questo! Perché tu veramente sei quanto di più lontano ci sia dal bradipo, eh? Vabbè, allora, stavamo dicendo poco fa che è importante capire a scuola quali sono i nostri punti di forza, cioè le materie che ci piacciono di più, dove siamo più bravi.
1: Sì, io ne ho, è una che mi piace tanto di materia.
0: E qual è, Muccio? Sì. Qual è?
1: Si chiama Storia dei supereroi dei fumetti.
0: Non credo che sia una materia di scuola, eh? Però studiare i fumetti sarebbe interessante. È anche molto bello leggerli. È sempre una bella lettura. E poi sai cosa ti dico? Che anche io sono pazzo dei supereroi, eh? Anzi, ti va? Ci ascoltiamo una bella canzone dedicata all'Uomo Ragno?
1: Sì!

0: ucciso all'Uomo Ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della bala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'Uomo Ragno, non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
1: Ma sei bravissimo, Moccio! Ma complimenti! Che bravo!
0: Grazie, sbocciolando.
1: Ma senti, dimmi una cosa, ma sì, tu non è che suoni anche qualche strumento musicale?
0: Oh, sì! Io ho cominciato a imparare la chitarra.
1: Ecco, lo vedi allora? Tu ami l'ora di musica.
0: Sì!
1: Quindi c'è una materia che ti piace e ci scommetto che ti piace anche studiarla a casa.
0: Wow, hai proprio ragione! Sì.
1: E vedrai che se la studi con impegno e passione migliorerai ogni giorno di più.
0: Ok, allora io corro a strimpellare la chitarra,
1: Va bene, Moccio, vai. Noi ti aspettiamo di nuovo qui e chissà, magari ci porterai una tua canzone.
0: Sì, ciao, a presto!
1: Ciao, Moccio! Ma che tipo questo Moccio, simpatico, Beh, è un po' insicuro, un po' pasticcione, non si copiano i compiti, però avete sentito? Oggi lo abbiamo aiutato a riconoscere il suo talento, Aspettiamolo qui per un'altra nuova straordinaria puntata di Big Bang! La nostra puntata finisce qui e io ringrazio Manuela Grippi, che sa cantare quanto il suo buffo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che lavora con professionalità e cura a tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima!

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Ovunque tu

0: qui per un'altra strabiliosa, esaltante, straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armadissimo.
3: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, oggi vorrei proporvi un quiz da favola.
3: Quale favola?
0: Tutte le favole e anche tutte le fiabe.
3: Qual è la differenza, Armando?
2: Io. Si scrivono in modo diverso. Fiaba. Favola, sentito?
0: No, no, allora, certo, Lallo, che si scrivono in modo diverso, ma sono scritte diversamente anche come storie.
3: Ah.
0: Perché le favole parlano soprattutto di animali e hanno sempre alla fine una morale, che è, vuol dire un significato che ci aiuta a capire delle cose importanti. Oh. Mentre le fiabe parlano di re, di regine, principi, principesse, folletti, maghi, streghe, orchi e tanti altri.
3: Oh. E la domanda del quiz di oggi riguarda uno di loro?
0: Indovinato, Lella. La domanda di oggi è questa. Perché il principe delle fiabe è sempre azzurro?
2: Perché si veste d'azzurro, Armando?
0: Giusto, Lallo, ma perché si veste di azzurro?
2: Ah, non lo so io.
0: Ecco, non preoccuparti. La risposta la darò a te, a Lella e a tutti i bambini, ma alla fine della puntata. E nel frattempo giocheremo con le favole!
2: Bella, bella.

0: Allora, dopo questa bella canzone è il momento di raccontare qualche curiosità. Ad esempio, sapete dirmi il nome di qualche scrittore famoso di favole e fiabe?
1: Sì!
0: E quale?
1: Ludicerella.
2: Va bene, vediamo. Io conosco Esopo e anche Andersen e quei due fratelli. Com'è che si chiamavano?
1: I fratelli Grimm.
0: Sì, Campanello.
1: Ecco.
0: Ma dai, Lallo, Grimm, si chiamavano Grimm. E comunque devo dire, brava Lella, brava.
2: Grazie.
0: Perché Esopo era uno scrittore dell'antica Grecia che visse, pensate, più di 2500 anni fa e scrisse 300 favole.
2: Oh, che fantasia.
0: Ma anche uno scrittore molto più vicino a noi ne aveva parecchia. Si chiamava Hans Christian Andersen ed è vissuto in Danimarca nel 1800. E poi lui ha scritto storie famosissime come Il brutto anatroccolo, La sirenetta.
1: Bello! In fondo al mar, in fondo al mar, c'è la sardina, fa una moira, c'è la impazzina, toccio di ballo poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar.
0: Bravo Lallo! La sa a memoria.
2: Bravissimo.
1: È bella la sirenetta.
0: Beh, perché in effetti molte di queste favole sono così famose che ancora oggi si continuano a leggere e poi diventano degli splendidi film che andiamo a vedere al cinema.
2: Sì, ma invece i fratelli Grimm che storie hanno scritto?
0: Beh, loro in realtà hanno scritto le storie che venivano raccontate. La più famosa è quella di una bambina che doveva andare a trovare la nonna passando per il bosco.
1: Cappuccetto rosso!
0: Ma bravi Lella e Lallo! E invece, secondo voi, qual è il personaggio più cattivo delle fiabe?
2: La strega!
0: E quale?
1: Quella di Biancaneve era tanto tanto cattivissima.
2: Ma anche quella della Bella Addormentata.
0: In effetti, quella veramente più cattiva. Sembra che sia proprio malefica. La strega della Bella Addormentata nel bosco. Pare che fosse così potente da riuscire a trasformarsi addirittura in un drago.
2: Che malefica!
0: Per fortuna, in ogni fiaba che si rispetti, c'è sempre un principe che arriva a risolvere la situazione. A proposito, che ne dite di ascoltare una canzone da La Bella Addormentata?
1: Sì, bello, bello!

0: Molto bella questa canzone della Bella Addormentata, vero?
1: Bellissima!
0: Ah, no, volevo dire, bella la canzone della Bella Addormentata, vero?
1: Bella bellissima!
0: Va bene.
1: Bella
0: va,
1: bellissima!
0: Sì,
1: Bella Addormentata!
0: Va bene, allora, qual era la domanda del quiz di oggi?
1: Allora, la domanda era, perché il principe delle fiabe è sempre azzurro?
2: Ha capito, perché?
0: Allora, tra poco lo svelerò. Ah. Però adesso vorrei parlare di un'altra caratteristica delle fiabe, il lieto fine.
2: Bello, sì, che finiscono sempre che e vissero tutti felici e affamati.
0: No, non è esattamente così, Lallo. Mi pare che si dica e vissero tutti felici e contenti. Allora, ho un'ultima domanda per voi, prima di darvi la grande risposta. Sapreste dirmi qual è la fiaba italiana più famosa nel mondo?
2: Inizia con la P.
0: Sì, Lallo.
2: Lo so, Pollicino.
1: Ma no, è Pinocchio.
2: Ma sì, certo che Pinocchio. Lo sai che io sono un galan cavallo e lascio la risposta giusta a te.
1: Grazie, Lallo, come sei gentile.
2: Ma figurati, Lallo.
0: E in effetti è proprio Pinocchio, il famosissimo burattino creato dalla fantasia di Carlo Collodi, che in realtà si chiamava Carlo Lorenzini, ma aveva cambiato cognome in onore del piccolo paesino in cui aveva passato la sua giovinezza.
2: Ho capito, Armando. È come se io decidessi di chiamarmi Lallo West.
0: più o meno. Pensate che la fiaba di Pinocchio è stata tradotta in ben 240 lingue diverse.
1: Che beato che è Pinocchio, sa parlare tutte le lingue del mondo.
0: più o meno. Vabbè, allora, perché non dedichiamo una bella canzone a Pinocchio?
1: Bello!

0: Perbacco, una fanfara.
1: Parlator.
2: Vai, di la da, è quel che fa per me.
1: Cognac elegante in frac fiore all'occhiel te ne vai bel bel.
0: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
1: Senza badar tu potrai ordinarmi
0: un momento!
1: Ehi!
0: Pinocchio!
1: Un gran

0: Quiz di oggi?
1: Certo che sì!
0: E qual era la domanda del quiz di oggi?
1: Perché il principe delle fiabe è sempre azzurro?
0: Bene! Perché nelle fiabe, in italiano, il vestito del principe fa riferimento al colore tradizionale della famiglia Savoia, la famiglia di re e regine che regnava in Italia tanti anni fa.
1: Sapevo, che bella scoperta!
0: Beh, avete visto quante cose si imparano giocando, ridendo e scherzando qui con noi a Big Bang?
2: Sì, oggi puntate un gioco!
0: E allora continuate sempre a giocare con noi, bambini!
1: E mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Vi aspettiamo, quiz!
2: Quiz!

0: Una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione. La mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Sì, Tapomo.
0: Neanche nella coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa. Sulla carta c'è la verità. Se lo credi, tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi? Credici!

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: e ciao bambini!
1: Eccoci pronti per una nuova puntata di Happy Songs!
0: Anche oggi cantiamo insieme canzoni felici in italiano e in inglese.
1: Chissà dove ci porterà oggi la felicità.
0: Beh, la felicità porta ovunque.
1: È proprio vero. Ma chi è?
0: Laura, hai un cagnolino.
1: E io no, veramente. E tu?
0: Neanch'io.
1: Ma qui c'è un cucciolino tenero tenero. Ehi, cucciolino, che ci fai qui?
0: Ti sei perso, forse?
1: Credo proprio di sì.
0: Aspetta, aspetta. Guarda, sul collare c'è scritto il suo nome. Bingo!
1: Ho capito chi è! È il cane del contadino! Si sarà allontanato troppo da casa e si sarà perso.
0: Ma per fortuna ha trovato noi e lo riporteremo dal suo padrone. Tu sai dove abita?
1: Oh sì! Bingo, ti riporteremo a casa! Non preoccuparti! È felice! Andiamo, dai!
0: Aspetta, aspetta! Ma la musica?
1: Che domande! La portiamo con noi! La musica non può mai mancare! Eccoci arrivati! È quella la casa del contadino!
0: Eh già! Guarda come sta già correndo dal suo padrone!
1: Si sarà preoccupato a non vederlo tornare!
0: Come facevi a sapere che era il suo cane?
1: Perché è il cane della canzone!
0: È vero! Come ho fatto a non pensarci? Che ne dici di cantarla in italiano e in inglese?
1: Sì, bell'idea! Bambine e bambini, cantiamola insieme! E divertitevi a battere le mani insieme a noi con questa Happy Song! Pronti? Ready,

0: E con questa happy song si impara anche a fare lo spelling, sillabare una parola in un modo divertente.
1: E intanto Bingo è tornato a casa dal suo amato contadino. Guardali che giocano insieme.
0: Si vogliono un mondo di bene.
1: Ma Laura, il contadino ha anche le pecore?
0: Sì, certo.
1: E per caso ne ha anche una nera?
0: Beh, quella non è proprio sua, ma va da lui a portargli la lana di tanto in tanto.
1: Oggi deve essere giorno di consegna, perché guarda, è lì che sta parlando con il contadino.
0: Ma allora è come nella happy song. Pronti? Partenza? Via!

0: Beh, e adesso non ci resta che cantarla anche in inglese.
1: Ma senti, non ricordo come si dice pecora in inglese.
0: Si dice sheep.
1: Allora, pecora nera si dice black sheep.
0: Giusto, bravo! Wow. Il titolo di questa happy song è Ba Ba Black Sheep. Ma in questa happy song non c'è solo la pecora nera, c'è anche la pecora blu, blue sheep, la pecora rosa, pink sheep, e la pecora bianca, white sheep.
1: Pronti a cantare con noi?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle. Ready, steady, go!

0: Che belle le pecorelle dai mille colori.
1: Mi mettono anche a me tantissima gioia.
0: Come le nostre happy songs.
1: Senti Laura, mi è venuta un'idea. Andiamo dal contadino a chiedergli un po' di lana colorata? Magari ne è rimasta un po', giusto giusto per farmi fare un bel maglioncino colorato dalla mia nonnina.
0: Che ne dici? Magari per farmi fare una bella sciarpa colorata dalla mia nonnina. Però non credo che ne sia rimasta molta. Vabbè, purtroppo la puntata di Happy Songs è finita. Ciao Lorenzo, ciao bambine, ciao bambini. Alla prossima puntata. Io intanto corro a chiedergliela. Via!

0: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Sono emozionata. Sono emozionatissima, sono stra emozionatissima.
2: Armando, stra, hai capito?
3: Ho sentito Lallo, ma come mai sei così emozionata, Lella?
1: Ve lo dico tra un po', prima ho voglia di ascoltare una canzone allegra.
2: Bello!
3: Va bene, dai, ti accontentiamo. Allora,
2: sì, allegra, eh?
3: Sì, ce l'ho.
2: Qual è?
3: Metti la canottiera.
2: Questa sarebbe allegra?
3: Certo.
2: Ma no, io non la metto la canottiera, Armando.
3: Dai, Lallo, la
2: mai
3: devi mettere.
2: Mai messa la canottiera.
3: Ma fidati di me, lo dice anche la canzone. Metti la canottiera.

0: panettiera me la metto, però mi metto quella pallini rossi,
1: Va bene. Ecco, però Lella, tu non ci hai ancora detto, visto noi ti abbiamo messo la canzone allegra come hai voluto.
0: Sì, abbiamo messo la canottiera.
1: La canottiera può, e tu non ci hai ancora detto perché sei così emozionata.
2: È vero, scusate. Sono emozionata perché stasera ci sarà una festa di famiglia con tutte le mie cugine, i miei zii, i parenti che non vedo da anni.
0: Allora mettiti gli occhiali.
2: Perché?
0: E se non li vedi da anni.
1: Fallallo. Lella vuol dire che non li incontra da anni, non che non li vede, capito?
2: Esatto.
0: Ho capito tutto. Senti, ma ci sarà da mangiare a questa festa?
2: Conoscendo i miei zii, ci sarà da mangiare per una settimana. E tutte cose buonissime.
0: Bello, bello, allora vengo anch'io. Posso venire anch'io?
2: Non lo so. Dovrei chiedere il permesso alle mie zie.
1: Eh beh, insomma, è una festa di famiglia, Lallo, eh? Non è che ci si può invitare così.
0: Uffi, allora? Come si fa? Dai, Lella, mi inviti tu, allora?
2: Lallo, non lo so. Siamo in famiglia, non ci sono amici. Però per te farò un'eccezione.
0: Che bello, grazie Lella, sei un'amica.
1: Brava Lella, brava, brava. Hai allargato la famiglia, hai fatto come in Lilo e Stitch, dove nessuno si abbandona mai.

0: bella questa canzone, vero?
1: È bellissima, sì,
2: mi è piaciuta tanto. Ma che lingua è?
0: È la lingua delle isole Hawaii, dove abita Lilo.
1: Comunque io la conosco bene, quella lingua.
0: Ah sì?
1: Senti un po'.
0: Dai.
1: Oana.
0: Bravo.
2: E che cosa significa?
1: L'ho pronunciato bene, significa famiglia.
0: Bravissimo,
1: Oana.
0: Bravissimo. Oana. In hawaiano o hawaiano, come si dice, Oana vuol dire famiglia. Oana. E a proposito di famiglia, adesso io vi faccio ascoltare il pensiero di Yolanda. Sentite.
3: Ciao Armando, sono Yolanda, vengo da Milano e ti voglio raccontare della mia nonna Grazia. Lei mi cucina tante cose buone e mi racconta delle storie di quando i miei genitori erano piccoli. Ciao.
0: Brava Yolanda, dei piccoli cantori di Milano, eh? Avete sentito? La mia nonna mi racconta le storie dei miei genitori da piccoli. Che carina, eh?
2: Deliziosa!
1: Veramente!
0: Allora a questo punto, Lella, tu potresti raccontarci chi ci sarà in questa tua

0: festa di famiglia.
1: Allora, sicuramente tutte le mie cugine, Lulli, Lalla, Lolla e Lilla.
0: Ah, però, che nomi, eh? E poi?
1: E poi tutte le zie, Molly, Mella, Mulli, Malla.
2: Ah, sono tutte donne, Armando.
1: Ma no, ci sono anche zio Faffo, zio Feffe, zio Fuffi, zio Foffo.
0: Però, tutti nomi molto originali.
1: Sì.
2: Sentite, parliamo di cose serie. Cosa si mangia?
1: Antipasti di tutti i tipi. Primi, secondi, tante verdure, perché noi amiamo le verdure. Un sacco di torte fatte in casa e
2: sì,
1: soprattutto le lasagne.
0: Le lasagne.
2: Bello.
1: Sì. Le lasagne di zia Molly sono famosissime. Che profumino, che sapore. Ho già l'acquolina in bocca.
2: Anch'io ho l'acquolina in bocca.
0: State facendo venire fame anche a me. E beh, del resto, la lasagna è la lasagna, eh? Lo dice anche la canzone.

0: Non ti ho detto una cosa.
1: Che cosa, Lella? Che cosa?
0: Che puoi venire, però solo se impari a ballare il ballo della nostra famiglia.
1: E va bene, d'accordo. Che cosa devo fare?
0: Allora, devi fare il movimento dello sciare.
1: Ma Ufi, Armando, io non so sciare. Devo andare in montagna, imparare.
2: Ma non è difficile, dai, Lallo, si può fare.
0: Esatto, devi solo fingere. E poi devi fare il gesto dell'autostop per fermare le macchine.
2: Questo lo sai, no?
1: Non lo so come si fa.
2: Ma come? Diglielo tu, Lella.
0: Devi solo alzare il pollice e muoverlo a destra e a sinistra.
1: Il pollice? Ma io ce lo so con l'Armando.
2: Questo è vero, questo è vero. Vabbè, però puoi far finta anche in questo caso, dai.
1: Al solo cioccolo.
0: Vedrai che sarà facile. Segui la canzone.

Esto.

0: bene, gioca giù e dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare.
1: Allora, hai capito come si fa, Lallo?
2: Sì, Armando, ho capito tutto. Ho capito come si fa l'autostop, ho capito come si scia.
1: Bravo.
2: E soprattutto come si mette la canottiera.
3: Quella qua, naturalmente.
1: Bravo, Lallo, bravo. Lella?
3: Sì, dimmi.
1: Posso farti una domanda?
3: Ma certo, Armando.
1: Ma mi vergogno un pochino.
2: Ma dai, Armando!
3: Dai, dimmi,
2: fai,
3: sono
2: la
3: curiosa.
2: Ciao!
1: Non è che posso venire anch'io a mangiare le lasagne alla tua festa?
3: Ma certo, che bellissima idea!
2: Sì, però grazie. Una porzione piccola per Armando, eh!
3: Ma no, c'è da mangiare per tutti alle nostre feste!
1: E allora, mentre noi andiamo alla festa di Lella e mangiamo le lasagne, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di...
4: Big Bang!
5: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma ciao bimbi e bimbe! Oggi vi racconterò la Lallo Fiaba Champignon. C'erano una volta una coppia di cuochi.
1: Ah, che forza, Radio Kids! Armando, Lallo, Lella, quel pazzo di DJ, la radio! Che grande invenzione degli umani!

0: no, no, no, no, questo è il terribile Mortadel, il supremo capo del pianeta Kot. Per carità, lui è il più grande cattivo della galassia, ma con quel vocione ogni tanto spaventa pure me. Almeno che non regolo la potenza della sua voce. Ma certo, adesso giro questa vite qui, abbasso questa leva là e eccolo fatto. Sì, tutto fatto qui. E qui parla Crud.
1: Qui invece parla Mortadel, il tiranno degli spazi.
0: Oh no, ma che cosa ho fatto?
1: Crud, cosa succede?
0: Niente, è tutto sotto controllo.
1: Ho uno strano ritorno audio.
0: Ci devono essere delle interferenze stellari. Non ci faccia caso, mio orrendo topole... Mort, mio orrendo Mortadel.
1: Sarà. Su cosa riferisci quest'oggi?
0: Sulle invenzioni dei terricoli. Stavo giusto ascoltando la radio che...
1: Non farlo! La radio è pericolosa. Mantiene il cervello attivo, stimola la fantasia, aumenta la capacità di ascolto. Sono cose da evitare assolutamente. Se la gente pensa troppo, poi come facciamo a renderla schiava?
0: Capisco. La radio rende liberi. È un'invenzione mostruosa, assolutamente mostruosa.
1: Appunto, procedi con il rapporto.
0: Posso almeno finire di ascoltare la Lallofiaba? Vede, è una bellissima trasmissione che...
1: Cosa dici, soldato? Più che semplice, Crud.
0: Niente, chiedo scusa, è stato un momento di debolezza. Procedo con il rapporto.
1: Ecco, bravo, procedi.
0: Rapporto astrale numero 1-2-3, Fante Cavallo Re. Nel nostro compito di attaccare, inquinare e distruggere la Terra, noi truppe aliene mostruose abbiamo il dovere di non sottovalutare le capacità del nemico. Devo dire che sul piano tecnologico gli umani sono sicuramente a un buon punto nell'utilizzare le invenzioni per migliorare lo stile di vita degli abitanti di questo curioso pianeta. Ecco le 5 migliori invenzioni. Oh! Al quinto posto, macchine per riflettere. Che vita frenetica i terricoli, soprattutto quelli delle città, sono costretti a sostenere. Ufficio, scuola, lavoro, piscina, palestra, quanti impegni, mai un momento per stare da soli a pensare un po'. Chi può aiutare questi poveri umani sempre in movimento e stressati? Chi, se non la tecnologia? Infatti, pensando, sperimentando, ricercando, gli scienziati terrestri sono riusciti a trovare la soluzione, semplice e geniale. La macchina rilassante. Trattasi di involucri di plastica e ferro con ruote, chiamate automobili, ormai le conosciamo, con le quali i terricoli intasano le strade a tal punto che non si riesce più a camminare. In tal modo, gli automobilisti sono costretti a stare fermi nel traffico per ore e ore. Ore da dedicare al pensiero e anche a un po' di sana musica. Al quarto posto, macchina per migliorare le relazioni. L'aria sana, il gioco, le relazioni tra le persone sono tutte attività pericolose e dannose. Questo l'umano lo ha ben capito e infatti ha inventato una macchina che rende impossibili i contatti umani anche quando si sta vicino l'un con l'altro. È un marchingegno piccolo e rettangolare che costringe chi lo possiede a stare curvo su di esso e a scorrere un dito su un piccolo schermo senza mai fermarsi. Viene chiamato telefonino. Molti umani si affezionano a tal punto a questi oggetti che cominciano addirittura a parlarci, è come se fossero una persona. Che strano, eh? Comunque, il telefonino, questa meraviglia tecnologica, ci rende tutti più soli e concentrati su poche, semplici, inutili azioni. Se non è genio questo? Al terzo posto della mia classifica sulle invenzioni, la macchina per accendere i fuochi. È un dispositivo molto semplice, con una tecnologia elementare. Non ha bisogno di presa elettrica né di ricarica. È un cartoncino rigido con tanti fogli dentro, pronti per essere strappati e dati alle fiamme. Viene chiamato libro. Con un libro a portata di mano sei sempre sicuro che puoi accendere un focarello con cui riscaldarti o semplicemente osservare un simpatico incendio. Nelle pagine si trovano strani simboli e disegni che qualcuno, che strani questi umani, fissa per ore con aria compiaciuta. Sono individui chiamati lettori, ma non sembra siano tantissimi. Tranne che tra i bambini, dove sono sempre di più. Bah, curioso pianeta! Al secondo posto della classifica, le macchine deodoranti.
2: Per mantenere il corpo sempre profumato e fragrante, i terrestri hanno inventato un dispositivo che rende una parte del corpo sempre gradevole all'olfatto. Parliamo di invenzioni di tecnologia perché non sono semplici creme o spray o saponette. Sono delle vere macchine produci odori. Si tratta di involucri di plastica che coprono entrambe le parti finali delle zampe, detti piedi, impedendogli di respirare, facendoli sudare, comprimendoli, strapazzandoli per ore e ore. E così, alla fine di una lunga giornata, quando prima di andare a dormire ci si toglie queste scarpe di plastica, ecco il nome della meravigliosa invenzione, un soave, terribile, mortale puzzo di piedi inonda la casa, rendendo respirabile l'aria per un raggio di diversi chilometri. Che gusto! Ma al primo posto della top 5 tecnologica, l'invenzione più straordinaria del pianeta Terra è senza dubbio il raddoppia crud. Questa è davvero un'invenzione incredibile. È un dispositivo che raddoppia il crud. Sì! Basta che mi ci metta davanti e diventiamo subito due. Si tratta di una superficie lucida in genere circondata da una cornice, ma ci sono anche esemplari più piccoli e di tutte le dimensioni. Vengono chiamati specchi. Il crud che compare è un'imitazione perfetta del vero crud e compie anche gli stessi gesti. È usatissimo in tutto il pianeta. Ce ne sono in ogni casa. Fa piacere che ciascuno può avere il suo crud personale. Devo essere molto popolare in questo pianeta. Bene, questo è tutto. Finisce qui il rapporto e passo la parola a Topolì. Volevo dire al mortale Mortadel.
1: Molto bene, soldato Crud.
2: Grazie, capo.
1: E ricorda, dobbiamo essere sempre vigili e pronti a terrorizzare gli umani. Oh! Crud, che fai? Ridi?
2: No, è che mi accordavo alla sua terribile risata.
1: Oh, mi pareva. Basta così, chiudo il collegamento. Ho una strana voglia di formaggio.
2: Bene, è finito il collegamento. Mortadel se n'è andato. Ah, meno male, anche oggi è andata, dai. Ora posso rimettermi al lavoro. Ma prima...

0: un'altra Lallo Fiaba. Che bella! Lallo, il mio cavallo preferito.
1: Ma ciao bimbe bimbe! Oggi vi racconterò la Lallo Fiaba Champignon. C'erano una volta una coppia di cuochi. Di chef.
2: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici e i terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao bambini, bentornati, benvenuti per una nuova strabiliante, esilarante puntata di...
1: Bang bang bang bang bang!
0: Ciao a tutti i bambini da Armando...
2: Lella
1: e... DJ!
0: Molto bene, allora Lella, DJ, di che cosa dovevamo parlare oggi?
1: Armando!
0: Sì?
1: Potrei fare una rubrica tutta mia?
2: Sì, anche DJ deve avere una rubrica tutta sua.
0: Giusto, giusto, va bene. Allora, sai già come si chiama, DJ?
1: Si chiama Curiose Curiosità.
2: Wow. Bello! E sai già di cosa parlerai nella tua rubrica?
1: Di Curiose Curiosità.
0: Sì, sì, questo l'abbiamo capito, DJ. Ma Lella intendeva dire se hai già scelto degli argomenti per la rubrica di oggi.
1: Ah, certo che li ho scelti. E ve lo dico subito dopo questa bella canzone.
3: Let

0: bella la canzone di Frozen in inglese.
1: È vero, Lella, è bellissima. È una colonna sonora fantastica.
2: Sapete cos'è davvero fantastico?
1: Cosa?
2: La mia rubrica di curiose curiosità. Perché oggi parliamo di... Guinness dei primati!
0: Wow. Forte!
2: Vuoi dirlo forte?
0: Forte!
2: Troppo forte,
1: dai! Va bene, DJ. Allora, che cosa ci vuoi raccontare sui Guinness, ovvero sui record mondiali di quest'anno?
2: Dunque, per esempio, sapete quanti anni ha la trapezista donna più vecchia del mondo?
0: Beh... 70?
2: No, 85. Oi. Si chiama Betty Goodhart e ha cominciato a prendere lezioni per imparare a volteggiare in aria sul trapezio a, pensate un po', 78 anni.
1: Ma dai, incredibile!
0: Ancora record, mi piacciono un sacco!
2: Arriva, eccolo. Sapete quante salsicce riesce a produrre Barry John Crow, un giovane macellaio irlandese, in un solo minuto?
1: Dunque, vediamo quante salsicce in un minuto. 20!
2: No, 78!
1: No, ma dai, ma è incredibile, è velocissimo!
2: Fa il macellaio da quando aveva 10 anni, eh?
1: Ah,
2: e
1: beh,
2: adesso sentite questa, eh? Sapete che cosa ha realizzato Matt Denton, un americano appassionato di animatronica, che è la scienza di costruire robot simili a pupazzi meccanici?
0: Il pupazzo robot più grande del mondo?
2: No, non proprio. Il pupazzo robot ha 6 piedi più grande del mondo.
1: Ma dai, ma che cos'è? Una specie di ragno robotico gigante?
2: Affermativo. E già che ci siamo, dedichiamo ai robot la prossima canzone.

0: ma tra i record di quest'anno non ce n'è qualcuno ispirato alla natura o agli animali?
1: Certo, Lella. Ne ho un paio sui cani che ti lasceranno senza parole.
0: Beh, sentiamoli.
2: Dai, sono curioso anch'io. Forza, DJ.
1: Allora. Riuscite a indovinare quanto in alto riesce a saltare Feather, un cane adottato davvero pieno di talento?
0: Io non lo so, mi arrendo.
2: No, come si fa a indovinare quanto salta in aria un cane, dai?
1: Dunque, ve lo dico io. Feather sa saltare un ostacolo alto ben 191,7 centimetri, un vero record. La sua padrona Samantha si è accorta che aveva un talento speciale quando l'ha visto saltare fino al soffitto e da allora l'ha aiutato ad allenarsi.
0: Wow, che bravo, Feather!
1: E rimanendo in tema di salti, Samantha, la padrona di Feather, ha un altro cane che si chiama Geronimo e ha raggiunto un altro record. Sapete quante volte riesce a saltare non una, ma ben due corde in un solo minuto?
0: Non ho capito. Salta la corda proprio come fanno i bambini?
1: Sì, ed è bravissimo perché riesce a saltare due corde 128 volte!
2: Ma dai, due corde per 128 volte in un solo minuto!
1: Affermativo!
2: Ma dai, ma sono davvero straordinari questi cani di Samantha!
0: Sì! Deve amarli davvero tanto per dedicarsi a loro e ai loro talenti. Dedichiamole la prossima canzone.
1: Arriva!

0: Che dite? Vi è piaciuta la mia rubrica di curiose curiosità?
1: Tantissimo, DJ!
2: È vero, sei stato bravo. Sono davvero interessanti queste curiose curiosità. Allora, aspettiamo il prossimo appuntamento per la tua rubrica. E voi, bambini, se avete delle curiose curiosità da raccontarci, mandateci dei messaggini al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726!
2: Ciao, bambini! Ciao,
1: vi aspettiamo a Big Bang!
0: Siamo curiosi di sentirle!

0: gone. Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Scalatori di schiene genitoriali, sfilacciatori di legamenti altrui, soppesatori di pazienze ai limiti dell'umana sopportazione, futuri bancomat H24 per ortopedici in previsione milionari, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

contabile Born to be Alive ha fatto sciogliere ginocchia come ghiaccioli al sole di interi reparti geriatrici e con Love Tonight continuiamo a creare quel filo conduttore asilo nido, sala d'aspetto, pigiama party.

Doveste trovarvi in macchina e alla guida ci fosse uno dei vostri genitori, amici e parenti, non vi preoccupate se nel frattempo sono è sceso a ballare, astronomicamente parlando, questo pezzo appena messo. Tutto normale, siete su Pigiama Party. Is your life just a game?

Così recita il pezzo. E anche se foste da soli nella vostra cameretta, anche se foste in compagnia di qualche alieno del quale non conoscete il nome, non vi preoccupate, scatenatevi, siete su Pigiama Party. Questa è Radio Kids.

Ed ora un bel frullato di cavetti elettrici e batterie 9 volts non me lo toglie proprio nessuno. È stato molto bello stare insieme a voi anche oggi. Vi lascio con un pezzo di miei amici, i Muppets. C'è qualcuno che mi somiglia anche. Abbiamo lo stesso colore. Andatevelo a cercare. Ciao bellezze, ci sentiamo presto. Radio Kids, Pyjama Party.

0: bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando, ciao bambini. E vi diciamo subito che siamo senza Lallo.
0: È vero, è successo di nuovo. Lo stavamo aspettando e non è arrivato.
1: Chissà che scusa si inventerà per questo ritardo.
0: Beh, ormai possiamo aspettarci di tutto da Lallo, vero?
1: Sì, oggi Armando abbiamo deciso che potete chiamarci per raccontarci quello che vi va.
0: Un mestiere strambo, una barzelletta, un colmo, oppure potete cantarci una bella canzone.
1: Per farvi ispirare ve la facciamo ascoltare prima noi, però, una bella canzone.
0: Esatto, vai con la musica, Lella!

0: vita è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, Monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette, brigo.

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro.
3: La vita mia di certo cambierà.
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
4: questo. Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.

0: Sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposa.
0: La mia.
1: La più bella ragazza del
0: lo
1: paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero sposar.
3: Allora, siamo in attesa che qualcuno ci chiami per raccontare qualcosa ai nostri microfoni.
4: Chi chiamerà? Chi chiamerà? Chi chiamerà?
3: Chi lo sa, Lella? Ecco, ecco il telefono.
4: C'è una telefonata.
3: Dai, dai, rispondi tu, Lella.
4: Beh, pronto, chi parla?
5: Lella.
4: Ah, ti chiami come me? Ciao, Lella.
5: No, no, volevo solo sapere se tu sei Lella.
4: Ah, sì, sì, sì, io sono Lella, e tu?
5: Io mi chiamo Lando, sì, sì, sì, sì, mi chiamo Lando.
3: Ma pure lo sai, Lella, questa voce mi sembra di conoscerla. Ma non è che ci conosciamo, Lando?
5: No, no, io non vi ho mai visti in vita mia. Forse vi ho visti nella vita di qualcun altro.
3: Ah, no, eppure mi suona familiare.
4: Vabbè. Allora dici, Lando, per cosa hai chiamato?
5: Per la tua rubrichella, Lella. Volevo un consiglio da te, che sei brava e bella.
4: Beh, grazie. Dimmi pure, che consiglio volevi, Lando?
5: Dovevo vedere dei miei amici, ma poi la mia amichetta del cuore mi ha chiesto di accompagnarla a fare shopping. E non potevo dire di no, ma ora non so che dire agli amici che mi stavano aspettando. Cosa devo dirgli secondo te?
3: Lella, chiedi a Lando come si chiamano questi amici che stava aspettando.
4: Va bene. Lando, come si chiamano i tuoi amici? Magari possiamo avvertirli noi da parte tua.
3: Ah.
4: Lando. Lando.
3: Mi sa che è caduta la linea, Lella. E questo mi sembra ancora più strano.
4: Perché?
3: Non lo so, ho un vago sospetto.
4: E va bene, ma Lella non può lasciare senza consiglio la sua rubrichella, quindi mandiamo un'altra canzone e penso alla risposta da dare a Lando.
3: Va bene.
4: Sperando che ci stia ancora ascoltando.
3: Qualcosa mi dice che è sicuramente così. Dai, ascoltiamo un'altra canzone.

0: direttore di Big Bang, Lella dovrebbe essere pronta a dare un consiglio a Lando, che ha chiamato per la sua rubrichella. Sei pronta, Lella?
1: Ci vuoi pensare un altro pochino?
2: No, sono pronta. Lando, qui è Lella che ti parla. Spero che tu ci stia ancora ascoltando. Secondo me bisogna sempre essere sinceri, quindi richiama i tuoi amici e digli la verità, chiedendogli anche scusa. Sono sicura che capiranno.
0: Giusto, ben detto Lella, è vero, sicuramente gli amici capiranno. Ehi, ci è arrivato un messaggino.
2: Di chi?
0: È Lallo.
2: E cosa dice, dov'è?
0: Aspetta, te lo leggo. Dunque, allora, cari amici miei, mi spiace tanto se non sono arrivato in tempo, ma Stellina mi ha chiesto di accompagnarla a fare shopping e non potevo deluderla. Sono sicuro che capirete. Vi chiedo scusa, scusissima. Il vostro Lallo, che poi sarei io me medesimo. Ecco, lo sapevo.
2: Cosa, Armando?
0: Era lui.
2: Lui chi?
0: Lando era Lallo.
2: Cioè, Lando era Lallo o Lallo era Lando?
0: Tutti e due, ma non ti sei accorta che ha seguito la lettera e il consiglio che gli hai dato tu?
2: È vero! E poi solo Lallo potrebbe dire shopping invece di shopping.
0: Esatto. Lui doveva venire a fare la trasmissione Big Bang insieme a noi, invece Stellina lo ha chiamato e gli ha detto andiamo a fare shopping insieme e lui ha fatto così. Vabbè, dai, lo perdoneremo anche questa volta.
2: Sì, anche perché è troppo simpatico il nostro sceriffo del cuore.
0: E allora dedichiamogli una canzone.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine.
1: Anche se senza Lallo.
0: Ma con Lando, che ci ha fatto divertire.
1: Sì.
0: E allora anche voi bambini, continuate a farci divertire con i vostri fantastici messaggini. Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: E se avete bisogno di un consiglio...
1: C'è sempre la vostra Lella con la sua rubrichella.
0: Lella, la nostra saggia pecorella. Ciao, ciao.
1: Ciao.

Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono

0: bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. E un super saluto da
1: Lallissimo, ciao Bibi, e da Armandissimissimissimo.
0: Ciao bambine, ciao bambini, benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Big Bang.
0: Oh, allora caro Lallo,
1: tutto bene Armandissimo?
0: Tutto benissimo, benissimo, benissimo, benissimo. Per oggi ho un'idea fantastica.
1: Bello, sono tutto orecchie.
0: Allora, vorrei scrivere un film.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma insieme con me?
0: Ma certo.
1: Yuhu!
0: Vorrei scrivere un film proprio con te. Allora, tu sai come si scrive un film?
1: Non lo so, Armando, con la penna.
0: Si scrive
1: o
0: con
1: anche
0: la penna.
1: Con la matita, che è meglio, così uno può cancellare.
0: Sì, sì, o anche al computer, per esempio.
1: Bello, anche al computer, sì.
0: Ma la cosa importante per scrivere un film,
1: sì,
0: è avere un'idea.
1: No, è vero, uh-huh.
0: Avere l'idea di una bella storia.
1: Beh, io di storie belle ne ho viste cinema.
0: Ecco, vedi, questa è una cosa molto giusta che hai detto. Perché a volte magari le idee non vengono.
1: No, subito no.
0: Bravo, e allora bisogna trovare l'ispirazione.
1: L'aspirazione, sì.
0: No, ispirazione.
1: L'aspirazione.
0: Va bene, d'accordo, sì. E come si trova l'ispirazione?
1: Fai così.
0: No. Quella è l'inspirazione.
1: Ah, ho capito.
0: L'ispirazione è l'idea che ti viene.
1: Ecco,
0: magari quella la trovi pensando ad altri film, per esempio.
1: Giusto.
0: Ai film che magari ti sono piaciuti.
1: Giusto.
0: Allora facciamo una cosa.
1: Sì.
0: Ci ascoltiamo una bella canzone.
1: Sì.
0: Magari una canzone di un film molto famoso.
1: E così ci viene l'aspirazione.
0: Bravissimo,
1: ecco.
0: Lallo.

0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì, Armando, mi è piaciuta, però l'aspirazione non mi è venuta tantissimo.
0: Non ti è venuta? Beh, va bene, era la canzone di Aladdin.
1: Sì, bella.
0: E quindi in quel caso il film raccontava del tappeto volante,
1: sì,
0: di Aladdin, la principessa.
1: Il genio.
0: Bello. Ecco, allora, noi a questo punto, per scrivere il nostro film,
1: sì,
0: dovremo cercare di capire che genere di film vogliamo scrivere. Per l'appunto una fiaba come Aladdin?
1: Sì, un'avventura.
0: Un'avventura,
1: Armando.
0: Quale altra fiaba ci può venire in mente? Ci può ispirare?
1: Guarda, Armando, a me piace tanto una Frozen.
0: Frozen, bellissima.
1: Bella, che c'era l'unicorno, che è uno dei miei cugini.
0: Ma davvero?
1: Certo, Armando, sì.
0: Ma non lo sapevo, l'unicorno, sì, di Frozen è un tuo cuginetto?
1: Beh, certo.
0: Ah, complimenti, è un attore famoso.
1: E poi ho anche un altro cugino in un altro film.
0: E chi è?
1: Shrek.
0: Ah,
1: sì, sai dove c'è l'omino quello verde?
0: Sì?
1: Brutto?
0: Sì.
1: Però simpaticissimissimo. Che fa le puzzette.
0: Ma come no? L'orco.
1: Ecco, lì c'è Ciuchino.
0: Sì?
1: Che è un altro cugino.
0: Ah, però, ma sono tutti i tuoi cugini questi?
1: Tutti cugini, sai, noi siamo una famiglia molto grande.
0: Ah, ho capito. Ma quindi hai una grande esperienza allora di cinema tu?
1: Beh, non tantissimo, Armando. Sai, a me fece fare la radio.
0: Certo, con me, certo, è vero. Però, insomma, diciamo che hai tante idee a cui puoi ispirarti per scrivere il nostro film.
1: È vero, Armando, hai ragione.
0: Allora, ma sai, a proposito di cavallini,
1: sì,
0: che possono essere amici tuoi, ce n'è anche un altro molto famoso in Toy Story, te lo ricordi?
1: Sì, fortissimo!
0: Anche quello è un bellissimo film, perché in quello, per esempio, si racconta la storia dei giocattoli che si animano.
1: Sì, che magari i bimbi non li vogliono più,
0: sì,
1: e i giocattoli sono tristi.
0: Bravo. Ecco, anche quella è una gran bella storia. Quindi vediamo un po'. Allora abbiamo, dunque, fino ad ora nominato Aladdin,
1: sì,
0: Shrek,
1: Frozen,
0: sono tre fiabe.
1: Sì.
0: Poi Toy Story.
1: Ma allora la scriviamo anche noi una fiaba, Armando?
0: Potremmo anche noi scrivere una fiaba, una bella avventura. Beh, allora dovremmo intanto cercare di capire chi sono i personaggi protagonisti.
1: Certo.
0: Capire che cosa fanno.
1: Sì.
0: E trovare un bel lieto fine.
1: Sì.
0: Oh, allora facciamo una cosa. Ci pensiamo un pochino e ci ascoltiamo un'altra bella canzone sempre dedicata a un film.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: È armadissimo!
0: Evviva, evviva, evviva! E insieme stiamo cercando un'idea per scrivere un film.
1: L'aspirazione!
0: L'ispirazione!
1: Ah, ecco, appunto, ho sbagliato di nuovo!
0: Va bene, però va benissimo! E anche perché è anche un'aspirazione. Scrivere un bel film è la nostra aspirazione, cioè il nostro desiderio.
1: Bello, così poi ci vedono al cinema!
0: Bravissimo! E allora, per cercare la nostra ispirazione...
1: Sì.
0: Abbiamo nominato alcuni film. Abbiamo nominato Aladdin,
1: Frozen, Shrek
0: e Toy Story. E allora abbiamo pensato, ma forse potremmo scrivere un film così.
1: Bello.
0: Ok. Ed è allora un film che è un'avventura, è un po' una fiaba.
1: Sì. A me piacerebbe se dentro il film c'è un personaggio un po' come te, armandissimo.
0: Ah, tu dici?
1: Sì, sì.
0: Un personaggio che assomiglia un po' a Pinocchio e Geppetto.
1: Sì. Bravo, proprio come te, che così c'è la fiaba anche di Pinocchio. Bello, mi piace.
0: Ah, ma senti Lallino, ma allora mi sta venendo in mente un'idea incredibile.
1: Sì.
0: Ma perché non proviamo a fare un film in cui c'è Armandissimo?
1: Sì.
0: Ma ci sono anche Lallo.
1: Sì.
0: Lella.
1: Bello.
0: E facciamo il film di Big Bang.
1: Sì.
0: Oh, allora la storia è quella di un buffo conduttore,
1: sì,
0: e due pupazzi che fanno la radio.
1: Giusto. Una è una principessa e sì, si chiama Lella.
0: Sì.
1: E uno è un principe e si chiama Lallo.
0: Perfetto. Ma non solo sono due splendidi personaggi, ma anche risolvono il caso misterioso del bambino scomparso.
1: Bello. Ti questo piace? È proprio avventurosissimo.
0: Avventurosissimo. E poi possono diventare gli astronauti del cosmo.
1: Sì, che vanno nello spazio, poi ritornano. Bello.
0: E poi possono diventare i pirati dell'isola del tesoro.
1: Sì. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bello, armadissimo. Certo, anche i bimbi potrebbero darci qualche suggerimento, eh?
0: Bravissimo, Lallo. E allora mi raccomando, bambini, aspettiamo dei suggerimenti per darci delle idee per il film di Big Bang. Il nostro numero WhatsApp è
1: 347-411-2726. Dateci l'ispirazione.
0: E allora tutto è pronto per il grande film con Lallo,
1: Armandissimo
0: e
1: Lella.
0: La nostra puntata finisce qui. Un super grazie a Piero Marcelli che accudisce il nostro Lallo. Grazie alla nostra Lellina che è accudita da Barbara Cinquatti. E un super super grazie a Lorenza Cingoli che scrive e inventa i testi insieme a me. E un gigantesco grazie alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao.

0: allegro e sorridente.
1: Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente.
0: Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare.
1: La

0: come un missile spaziale.
1: Balla, balla, balla.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve bambini, sono Paola Pacetti e oggi vorrei parlarvi di Pierino e il Lupo di Sergej Prokofiev, un grande classico della letteratura musicale riproposto dalla Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La storia di Pierino è illustrata da Sasha Bakinovskaya e narrata nell'audiolibro da Danilo Bertazzi, una voce che sicuramente molti di voi riconosceranno. I protagonisti di questa fiaba sono soprattutto la musica e gli strumenti musicali che impersonano lo stesso Pierino e i personaggi che Pierino incontra nella sua avventura. Vi sembra strano? Ve ne svelo qualcuno. Pierino è rappresentato dal suono degli strumenti ad arco, ovvero violini, viole, violoncelli e contrabbassi. L'uccellino, amico di Pierino, è un flauto. L'anatra è impersonata dall'oboe, il gatto dal suono del clarinetto e il burbero nonno di Pierino è un fagotto. Ma sarà divertente scoprirli tutti. Ascoltando e leggendo questa storia imparerete a riconoscere il timbro degli strumenti musicali e scoprirete il potere della musica di raccontare azioni, emozioni e colpi di scena in una storia senza tempo accompagnata da una musica senza età suonata dai giovani musicisti della Junior Orchestra Young nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini. Pierino e il Lupo quindi è un albo illustrato con audiolibro con musica di Sergej Prokofiev, pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in coedizione con Edizioni Curci. Grazie Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ed eccoci qui, tutti di nuovo insieme, bambine, bambini, zii, nipotini, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova straordinaria puntata di Big Bang. E siete in compagnia di Armando Traverso e della nostra mitica, insuperabile, la piantina, Flora.
1: Com'è bello stare tutti nel baccello.
0: Wow, ma che brava, ti sento molto allegra oggi, Flora.
1: Puoi dirlo forte, verdeggiando, sono felicissima.
0: Mi fa piacere, il mio nome è Armando, non verdeggiando, però è bello verdeggiando. Dimmi, raccontaci, come mai sei così felice?
1: Beh, sono appena tornata dal Baccello Park.
0: Wow.
1: Che è un posto meraviglioso.
0: Il Baccello Park, che nome curioso, e di cosa si tratta?
1: È un parco giochi divertentissimo.
0: Ah.
1: L'hanno aperto dei miei amici della famiglia Legumi. Dovresti vederlo.
0: Molto volentieri, magari una volta mi ci porti. Ma chi sono questi tuoi amici Legumi? Tipo dei ceci, che ne so, un'allegra banda di lenticchie.
1: Sono 5 fagiali molto simpatici.
0: Ah, allora intanto voglio spiegarvi a tutti voi che siete all'ascolto che il baccello è il frutto tipico dei legumi. Ha una forma allungata e all'interno contiene dei semi, come per esempio i fagioli o i piselli.
1: Sai, i miei amici si annoiavano tanto perché stavano sempre rinchiusi nel loro baccello.
0: Eh beh, è naturale, no? Perché prima di maturare il baccello resta ben chiuso. Poi a primavera si apre ed escono i semi.
1: Infatti, allora i miei amici hanno avuto un'idea geniale. Hanno aperto un parco giochi nell'orto.
0: Ah, però!
1: Così non si annoiano più.
0: È davvero una bellissima idea. E visto che stai parlando di parco giochi, quali sono le attrazioni?
1: Beh, le montagne russe sulle foglie, la discesa in canoa sulle gocce di rugiada, uno spasso.
0: Ma certo che deve essere veramente speciale questo parco giochi tra le piante dell'orto. E allora ci ascoltiamo una canzone e poi ci racconti ancora del Baccello Park.
1: Sì.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cugini, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati su Radio Kids, e siete in mia compagnia, Armando, cioè Armando Traverso, e della nostra straordinaria, dolcissima amica Flora, il simpatico fiorellino che ogni tanto viene a trovarci.
1: Ciao a tutti!
0: Allora, Flora, ci stavi raccontando di un parco divertimenti davvero stravagante, il Baccello Park, aperto dai tuoi amici fagioli che si annoiavano chiusi nel bacello.
1: La sai una cosa, verdeggiando?
0: Dimmi.
1: Ho visitato anche il baccello stregato. Fa paura, eh?
0: Beh sì, lo immagino, perché di solito in tutti i parchi di divertimenti c'è sempre il castello stregato. Dentro è tutto buio e ogni tanto saltano fuori scheletri, streghe sghignazzanti. E poi ragnatele che piovono addosso.
1: Sì, anche il baccello stregato è fatto così, più o meno.
0: Raccontaci, dai.
1: All'improvviso,
0: sì?
1: Quando non te lo aspetti, salta fuori un ragno gigante che cerca di acchiapparti con le sue zampacce.
0: Wow.
1: Che FIFA!
0: E a questo punto scommetto che nel vostro parco giochi, il Baccello Park, c'è anche una giostra.
1: Ma certo, Ramando! La giostra dei soffioni.
0: Ah.
1: Ci si accomoda tra i piumini di un fiore di tarassaco e poi, quando arriva il vento, si comincia a volare, a vorticare da tutte le parti, su e giù, in alto, in basso.
0: Ma dai, ma questo parco è fantastico! Senti, ti va di ascoltare un messaggino dei nostri bambini?
1: Sì, dai, dai!
2: Sono Viola da Bologna. Vi volevo dire una barzelletta.
0: Dai, Viola!
2: Mamma, mamma, mamma! Vado con una mano, Pierino stai attento, mamma, mamma, mamma, vado senza due mani, Pierino stai attento, mamma, mamma, mamma, vado senza un piede, mamma, mamma, mamma, vado senza due piedi, Pierino stai attento, mamma, mamma, mamma, vado senza denti, ciao!
0: Viola, grazie, che carina la barzelletta,
1: sì,
0: di Pierino in bicicletta, e insomma, meglio tenere le mani sul manubrio, eh?

0: E allora mi raccomando, mandateci i vostri messaggini dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo. Se siete tristi, se siete contenti, se siete arrabbiati, se siete allegri, ecco, tutto quello che vi piace e ancora di più. Ginnastica, suonare uno strumento, barzellette, colmi. Ma diteci anche, per esempio, qual è la vostra materia preferita a scuola. E componete il nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bravissima Flora! E allora, la nostra Flora è appena tornata da un posto speciale, il Baccello Park, che si trova nell'orto dei suoi amici fagioli.
2: Allora, ti dico i loro nomi.
0: Sì.
2: Si chiamano Fagiol Fagiolo, Fagiolotto,
0: sì,
2: Fagiol Tondo, Fagiolino e Fagiolante.
0: Ah dai, ma lo sai che questi nomi mi ricordano una fiaba?
2: È una storia di fagioli?
0: Beh, in realtà in quel caso i protagonisti erano cinque piselli. Si tratta di una fiaba del famoso scrittore Hans Christian Andersen e il titolo è Cinque in un baccello. Ti dice qualcosa?
2: Ma certo! I protagonisti sono i cugini dei miei amici.
0: E proprio come i tuoi amici, anche i piselli della fiaba di Andersen si annoiano a stare tutto il giorno chiusi nel baccello.
2: E infatti vanno sempre in giro per il mondo.
0: Tutti, tranne il più piccolo di loro. Ricordi la sua storia?
2: Oh sì, finisce sul davanzale della stanzetta di una bambina e a poco cresce, diventa una piantina.
0: E la bambina e la piantina diventano amici.
2: È una fiaba così tenera.
0: E ci suggerisce che a volte uno spettacolo semplice e naturale, come guardare una piantina che cresce, può renderci felici.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra fantastica piantina Flora, che oggi ci ha raccontato di una sua giornata passata al Baccello Park, un parco di divertimenti per piante e piantine.
1: Hai sentito?
0: Sì, si sta alzando il vento.
1: Per tutte le clorofille, questo è il segnale del parco.
0: Ah.
1: Sono in ritardo, mi aspettano. Hanno bisogno di me.
0: Perché?
1: Perché devo cantare la ninna nanna agli ospiti.
0: Ah.
1: Vado,
0: sì.
1: Ma tornerò presto.
0: Va bene, va bene, torna presto.
1: Ciao
0: Flora. Ciao. E allora, non è simpaticissima la nostra amica Flora? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili dal mondo vegetale. E oggi abbiamo scoperto che un gruppetto di fagioli ha organizzato un parco di divertimenti in un orto, con tanto di giostre e montagne russe. Non è incredibile? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao!

0: baciano, ondeggiano di qua, di là, di rose gli elefanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi mi fa

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

0: La luna nel pozzo. Nonostante il forte vento che fa oscillare gli alberi, Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante, dove incontrano Giacomo, che ha un'aria triste.
1: Ciao Giacomo, perché sei triste?
2: Il vento ha portato via il mio aquilone.
3: E dov'è finito ora?
2: Su quell'albero laggiù.
3: Ti aiutiamo noi a prenderlo, andiamo.
0: I tre bambini corrono sotto l'albero. L'aquilone è impigliato tra i rami alti.
2: È troppo in alto, non ci arriviamo.
0: Ma per fortuna il vento torna a soffiare, liberando l'aquilone che plana dolcemente a terra.
2: Wow, è stato il vento a liberarlo, forte.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
2: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Un vortice magico trasporta i due bambini nel magiregno, dove Zampacorta li attende con una bella notizia.
4: Ciao Zampacorta!
3: Ciao amici, oggi andremo a vedere la Magiluna nel Magipozzo.
1: E come fa la luna a finire nel pozzo?
3: Merito di Grillo Patrizio, il poeta del Magiregno. Le sue poesie sono così belle che riescono a muovere gli elementi della natura. Farà spostare la luna per farla riflettere nell'acqua in fondo al pozzo. Tutti potranno ammirare questo bellissimo evento.
1: E allora che aspettiamo? Andiamo!
0: I tre amici arrivano ad una piccola costruzione di mattoni sulla cima di una collina. È l'ingresso del Magipozzo.
3: Passaggia, Panda Guru, gli abitanti sono già dentro.
5: Ma come si fa a stare tutti nel pozzo?
3: Entriamo e lo scoprirete.
0: I tre si ritrovano all'interno di una costruzione simile ad una torre. Una scala a chiocciola piena di finestre scende verso lo specchio d'acqua sul fondo.
1: Wow, lo spazio è grande e luminoso.
5: Com'è possibile se siamo dentro la collina?
3: Merito del foro in alto che fa entrare la luce. Forza, scendiamo!
0: Affacciati alle finestre, gli abitanti del Magiregno attendono che inizi lo spettacolo di poesia.
3: Eccola giù, Re Zampasaggia e Panda Guru. Raggiungiamoli!
0: I tre arrivano sul fondo del pozzo.
6: Benvenuti, piccoli amici. Siete arrivati appena in tempo.
7: Il poeta Patrizio sta per iniziare a recitare i suoi versi.
0: Grillo Patrizio si avvicina all'acqua.
8: Oh, luna che risplendi tra le stelle, compari qui per noi, tu che sei la più bella fra le belle.
0: Nello specchio d'acqua compare la luna suscitando lo stupore generale. Intanto all'esterno le faine Tordo e Tondo, aiutandosi con un lungo bastone, fanno rotolare una grossa palla di rovi intrecciata su per la collina. Duca Puzzoloso li incita.
9: Presto faine, più veloci!
10: Ma è pesante! Punge anche! Ahi!
9: Useremo questo groviglio di rovi come tappo per chiudere il foro in cima al Magipozzo. Così il riflesso della Magiluna scomparirà.
0: Le faine spingono la grossa palla fino dentro al foro. All'interno del pozzo, Patrizio continua a recitare la poesia.
8: Oh Luna, che sei apparsa come un sogno. Di te lo sai, abbiamo sempre bisogno.
0: Improvvisamente la Luna inizia a scomparire tra la delusione generale.
1: Chiuso il grande foro in alto.
0: Il duca si affaccia nel pozzo.
9: L'evento di Re Zampasaggia è fallito.
1: Guarda lassù, Caramella. Quello è Duca Puzzoloso.
5: Sicuramente è tutta colpa sua.
0: Grillo Patrizio ha interrotto i suoi versi e Zampasaggia appare molto triste.
6: Questa bella festa è rovinata.
5: Lampadino, che cosa possiamo fare?
1: Ho un'idea, Caramella. Ricordi al parco cosa è successo all'aquilone sull'albero?
5: Certo, un soffio di vento lo ha liberato.
1: A noi serve che il vento soffi via quel grosso tappo.
5: Le poesie di Grillo Patrizio riescono a muovere gli elementi della natura. Chiediamo a lui.
0: Lampadino si avvicina rivolgendosi al poeta.
1: Patrizio, puoi recitare una poesia che richiami il vento?
8: Certo, ascoltate. Oh vento, forza della natura, tu che tutto puoi spostare, soffia forte, non ti fermare.
0: All'esterno del Magipozzo si alza un forte vento.
9: Da dove arriva questo vento?
10: Sembra una bufera.
0: Il vento fa vibrare la palla di rovi che blocca il pozzo.
10: Guarda capo, la palla si muove.
0: Poi la solleva e la fa rotolare verso Duca Puzzoloso e le faine.
9: Ci viene addosso! Scappiamo!
0: I tre cattivoni fuggono lungo la collina.
9: Aiuto!
0: inseguiti dalla pungente palla. Nel pozzo la luna è riapparsa e tutti esultano.
11: Evviva!
0: Re Zampasaggia è di nuovo soddisfatto.
6: Evviva il poeta! Da oggi questo posto sarà il Magipozzo di Patrizio.
8: Grazie, maestà. Per me sarà un onore recitare qui le mie poesie.
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
12: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
13: Vi aspettiamo!
12: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Eccomi qui. Questa notte voglio farvi addormentare con una ninna nanna scritta tanto, tanto tempo fa. E anch'io da bambino mi addormentavo sulle note di questa canzone. Forse la conoscete anche voi. Chissà. Vediamo un po'. Tutti sotto le coperte, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro e la stella, stellina, arriva.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.